Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo alla Chiesa che li protegge, non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo. Se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno e poi gli alleluia degli angeli per il resto dell'eternità. Provi a passare 7 anni nel carcere di Otisville.

0: Siete dei barbari.
1: Barbari? E tu osi chiamare noi barbari? Sì, è un appellativo giustificato. Perché noi intendiamo distruggere quel mondo che voi, gente civilizzata, avete costruito. Noi vogliamo cancellare la storia dal momento in cui le macchine e le armi hanno rovinato più di quanto non abbiano offerto. E quando tu sarai morto, l'ultimo residuo vivente dell'inferno sarà scomparso. Per sempre.

0: Vince.
1: No, beh, cioè l'ho detto già, non è per cattiveria, non voglio venire, è che non mi sento proprio, cioè in un periodo che loro lo sanno, loro stanno, mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio per altra gente che piange e cose, veramente.
0: Come gente? La Madonna che è gente?
1: No, no, che c'è? Mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè sono io che sto così e voglio vedere gente nuova più casa, fan, cioè non lo so, se la Madonna, sinceramente, se io rideva ci veniva.

accade che la realtà sia troppo complessa per la trasmissione orale. La leggenda la ricrea sotto una forma che le permette di percorrere

0: Κουμπάν. Io si chiama Corino, qua si chiama Michele, che dopo tanti anni sa che ora insieme. Io non ti sei tutto, ne avevo un tic particolare. Appena vediamo Michele, mi faccio, uè, Michele, monte, da quanto tempo che non vediamo. Adesso si attacca fino a morto. Dice di una coscola, io a casa in indirizzo, una vanna, casa di cura per il tic. Ciao, Corino, ciao, Michele. Arrivo un paese, si porta la dottoressa, mi faccio. Prego, se accomodi, questa è la casa di cura che fa... No, oh, dottoressa, a me, fortuna chi la conta a me. Arrivo un paese, che ho Michele, dice, oh, Corino, già si è arrivato, allora vuol dire che non è tanto buono, non potrebbe servire. Se vado Corino, mi faccio, Michele, che cazzo, la dottoressa si mannaggia, mi deve essere, mi ha tutto il tempo.
1: Mo bestiale,
0: ma che ha giusto questa barzelletta?
1: Gli è buono.

Thank you.

0: oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
1: Bravo! Bravo, dottore, complimenti!
2: Scrivo dal cuore delle tenebre, dove ogni battito è un suono di tam-tam. Entro nelle foreste e mi bagno nei fiumi, dove ogni grido è un canto di tribù. Respiro sulle rive dei Kiriama, dove si specchiano le stelle del sud. Dormo nelle tane dei pigmei, dove le piste sono di silenzio. Ti scrivo dei villaggi lontani, dove ogni uomo è di antica Creta.

sto lasciando il mio cuore in Africa. Ho lasciato il mio cuore alle fonti del Nilo e ai baobab dei parchi di Uganda. Ho lasciato il mio cuore alle nevi dell'Equatore e alle paludi di loto e di papiro. Ho lasciato il mio cuore alla savana.

cercalo con amore nei fiumi e sui monti. Cercalo nei deserti e nei villaggi. Cerca il mio cuore e riportalo ancora caldo di sole.

0: Senti com'è buono?
1: Cosa?
0: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore.
1: Avanti, avanti, avanti!
0: Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria.

0: rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande, lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.

0: siete?
1: Siamo due che...
0: Cosa fate? Cosa portate?
1: Niente, roba...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
0: Un fiorino.
1: Si paga?
0: Un fiorino.
1: Scusi, sacco, doganiere.
0: Vabbè,
1: posso
0: allora. Scusi. Hey! Chi
1: siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua.
0: Cosa portate?
1: Niente, quello di... Ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua e è caduto il sacco.
0: Sì, ma quanti siete?
1: Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco.
0: Un fiorino.
1: Che è ricaduto il sacco, allora l'ha scalettato.
0: Un fiorino.
1: Ma siamo quelli. Andiamo, vai.
0: Grazie. Ehi! Chi siete?
1: Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco.
0: Cosa portate?
1: Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Uno, io sono entrato e uscendo, no?
0: Un fiorino.
1: Che uno entra e esce, sbaglio sempre un fiorino. Siamo due o tre, sempre. Allora, grazie, arrivederci. Oh,
0: Senta. Ehi! Chi siete?
1: Ma dappa!
0: Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.
1: Ehi!
0: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 74%.

E io volevo soltanto una cosa, scelto con te. Io non ero in Germania, mi ci sono un buccio di quel che c'è fuori. Papi, ho trovato, hai uscito qua, e parte di Germania, quello c'è fuori. È rimasto un prendere, c'è delle cose, alla radio qui cassetta, chiedo, appena, hai riparato una cosa, a riprendere ragione, hai riuscito un giorno quante cose, c'è delle cose, tutto qua, e è morto, ho finito pure qui. Hai riparato una cosa, c'è delle cose, quante cose, e c'è delle cose, quante cose, c'è delle cose, quante cose, quante no. Hai riparato qua, c'è delle cose, lancia dei pacchi, pacchetti di un supermercato, niente, perché tutto quello che c'è, non c'è tutto quello che c'è. Riparato una cosa, io non ho piede, e riparato una cosa, e riparato, usa di l'anteriore, eccetera, vabbè, un parapresso, io non guardo che dite che stavo, non lo guardo lì. A poco siamo in non volevo dire niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono fatto un po' di niente, allora mi sono f

La bestia se ne va per la città. E la bestia se ne va, sola sola se ne va.

0: visto che conino come questo puoi pure andare a morire.
1: Che te frega?
0: Noi che c'eremo? Noi vogliamo Dio, Vergine, Maria, andoci a Namo, la Madonna è il divino amore.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:42.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
1: Radio Ciroma 105.7 presenta
4: www.ciroma.org.
1: www.ciroma.org.
5: Vieni anche tu! Anche tu! Tu!
2: Nado, zizi!
6: Sostieni Radio Ciroma 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah!
2: È una pavata, credami, una pavata, zizi!
8: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: regista. Perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
0: No, mica per altro.
1: Cioè, vuoi essere...
0: Quel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
1: Già,

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

cambiano le stagioni e le opposte fazioni stilano accordi e conclusioni e che non tengono conto e non prevedono.

0: Ma Rema puttana, ma è bello, sta solo di chitarra, ragazzi.
1: Ma che chitarra? Ma cosa hai ascoltato?
0: Ma che perché?
1: Ma guarda che questo è un violino, è un violino rock.
0: Porca miseria.
1: Ma è Mauro Pagani che suona.
0: Allora
1: e quello faceva zinzunzan, poi gli abbiamo detto, ma non sei capace a fare zinzunzan, zinzunzan, zinzunzan.
0: Questo l'ha fatto.
1: Con distorsione. È il violino rock.
0: Porca miseria, ma questo ragazzi è gli spacchi con la passere.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 40 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7 è il piatto che fa per voi.

0: Nell'anno 1948 furono cancellate 2000 scritte inneggiante a Stalin, 50 a Lenin, 1000 a Togliatti,
1: 30 al maresciallo Tito,
0: 300 al Duce,
1: 411 all'uomo qualunque.
0: Nel 56 invece gli Stalin scendono a 100. Un calo enorme.
1: E Togliatti?
2: Stazionario.
0: Nel 58 un centinaio di Viva Khrushchev, 50 Mao Tse. E spuntarono anche un 500 abbasso Stalin.
1: Dottore, faccio notare che per ordini superiori non furono cancellati, ovviamente.
0: L'anno scorso i Viva Mao arrivavano a 3.000. Ho Chi Minh arrivò a 10.000. Che Guevara 1.000. Marcuse 11, Viva e abbasso.
3: Un fatto nuovo, abbiamo notato un paio di Viva in certo Sade.
4: Il marchese.
0: Per l'anno in corso si prevedono 10.000 Viva Mao, 500 Viva Trotsky e una decina di Viva Amendola. E forse ancora un 500-600 Viva Stalin.

0: Sono il freddo!
1: Non fatemi pescare anche voi dal freddo. Per i vostri impianti di riscaldamento interpellate la ditta Calabroquaria di Mascio Angioluzzo.
2: La Calabroquaria di Mascio Angioluzzo esegue impianti di riscaldamento a linea Egerza e Degiuppo. E se l'impianto tu fa a metano, roppo che ha finito, Mascio Angioluzzo, terona alla mano. La Calabroquaria la trovi in via dei Mille, numero 1000. Telefono 1000.
3: Chi è?
0: Sono il freddo!
3: Ma la dinne fissa, che se no caccia squagli!
1: Desa giunta!
2: Calabroquaria, per lasciare il freddo, mezzo una via.
4: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:38.

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora, portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile. E se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

0: Lei ha conosciuto dei terroristi o perlomeno ha lasciato intendere di conoscerli. Senza generalizzare, ci può parlare di che cosa scatta nella testa di un militante politico nel momento in cui decide di passare al terrorismo?
1: Non sono il più indicato a risponderle, perché io ho conosciuto sicuramente delle persone che sono poi entrate in delle organizzazioni terroriste, o come loro preferiscono dire, in delle formazioni armate. Ma io li ho conosciuti quando loro non erano ancora in quelle formazioni armate, ma erano in potere operaio. Quindi sono un testimone poco affidabile dal punto di vista della trasformazione individuale, che credo ci debba essere sicuramente stato, perché uccidere deve comportare degli strappi, delle rotture all'interno di un uomo. Io posso dirle sul fenomeno in generale che è un fenomeno che il terrorismo in Italia si può facilmente spiegare, cioè voglio dire che è senz'altro ragionevole riuscire a capire le cause del terrorismo.
0: Ma lei oggi come valuta il terrorismo inteso come metodo di lotta politica?
1: Ah, come lo valutavo 5 anni fa, e cioè come un sintomo della malattia italiana e contemporaneamente come una soluzione suicida ai problemi posti dalla malattia.

campanile, un soldato senza fucile. Il ritorno dal Medio Oriente, dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina, e una sposa nella campagna, col sorriso che sa di Natale, e c'è un circo sulla statale.

0: about soccer, nothing. I know about football.
1: Buongiorno a tutti da Radio Ciroma, ci troviamo su Radio Ciroma, tra un po' Radio Sottobanco.

0: Eccoci nuovamente sulle frequenze Radio Ciroma 105.7. Siamo in attesa del nuovo programma, della nuova puntata di Radio Sottobanco. Questo 9 maggio 2026 abbiamo appena ascoltato, Graziano, quale pezzo?
1: Abbiamo ascoltato 9 maggio di Liberato e Tu sì di Liberato.
0: Ecco qui, allora questa data è una data importante per noi ciromisti, 9 maggio un po' per tutti, no? Si ricorda l'assassinio di Peppino Impastato, in queste ore a Cinisi come ogni anno manifestazioni in piazza per ricordare questa figura importantissima della lotta alla mafia e anche dell'impegno politico cittadino e nei comuni. Bene, quindi siamo in attesa di iniziare questa puntata. Graziano, di cosa parleremo oggi? Abbiamo già un po' di argomenti in scaletta?
1: Sì, parleremo di sport, come sempre, novità e quello che succede nel mondo e quello che succederà a Cosenza.
0: Va benissimo, siamo in preda al Giro d'Italia, tu hai visto già qualcosa in giro muoversi?
1: Sì, le strade nuove finalmente, pure per il giro.
0: Poche buche,
1: il merch che c'è davanti al comune,
0: sì,
1: e vari stand vari.
0: Poi fra altre cose, in questi giorni le puntate del dopo del processo alla tappa si tengono proprio da Cosenza, perché in questo momento il giro Caro Ibra si sta percorrendo le strade bulgare in questa trasferta, siccome insomma Cosenza sarà la prima tappa di arrivo del giro nel momento in cui arriverà in Italia. Queste prime tre puntate del processo alla tappa si svolgono, vanno in diretta da Cosenza, piazza dei Bruzzi. Ecco perché siamo invasi dalla RAI. Bene, allora non parlo oltre perché fra un po' iniziamo, quindi vai col nuovo brano. Qual è? Già un nuovo brano?
1: Fabi Fibra, adesso ascolteremo Stavo pensando a te.
0: Bellissima, l'adoro. A dopo.

0: Eccoci qua nuovamente in diretta sulle frequenze di Radio Ciroma 105.7, c'è anche chi ci ascolta in streaming su www.ciroma.org. E questa era, che canzone era, che brano era?
1: Era di Fabi Fibra, Stavo pensando a te.
0: Ecco qua, chi è che sta pensando a noi in questo momento? Ma chi ci pensa a noi, caro Francesco? Intanto è arrivato il mitico Ciccio Checco Lembo.
2: Buongiorno, buongiorno amici di Ciroma, è sempre un piacere essere qui, vi portiamo sempre nei nostri meandri, nella nostra felicità come ogni sabato, sempre noi con Radio Sottobanco.
0: No, non stavi dicendo Radio Sound.
2: No, quello fatto prima, sto venendo da lì.
0: Tu hai proprio una voce veramente radiofonica, noi tutti aspiriamo ad avere la tua voce radiofonica, questa
2: allora
0: assolutamente,
2: vuol dire che siamo messi male.
0: Ma noi siamo messi sicuramente, io sono messo veramente male, non so gli altri, ma insomma. Bene, intanto siamo in questo preview, annunciamo un po' le cose, di cosa parleremo oggi su Radio Sottobanco. Ci ha raggiunto Andrea, qua insieme con noi ci sono Ibra e il mitico Francesco. Oggi si parla un pochino, parleremo un pochino di Peppino Impastato, perché il 9 maggio non si può non ricordare Peppino, che dalla sua radio out sfoderava attacchi per i mafiosi, per Badalamenti e altri. Voi avete visto uno spettacolo ultimamente, Francesco, no? Uno spettacolo della prof Maria Dora Palermo e di tutta la sua ciurma. Salutiamo Maria Dora. Ti è piaciuto questo spettacolo?
3: Innanzitutto salve a tutti, è stato uno spettacolo molto interessante perché raccontava diciamo più l'infanzia di Peppino, quindi tutte facevano vedere il lato anche negativo della famiglia di Peppino, quindi il padre che era un mafioso e diciamo gli scontri che avevano in casa con il padre.
0: Bene, sì, è stata una bella lettura per questo spettacolo, ho detto anche a Maria Dora, perché hanno parlato di Peppino Impastato prima che diventasse il Peppino Impastato che noi tutti abbiamo conosciuto. Parleremo di Peppino Impastato, parleremo anche di questo festival delle fanzine che si sta tenendo da qualche minuto, è iniziato giù dal nostro plesso della Scuola dello Spirito Santo. Zinè, qualcuno di voi andrà a intervistare o intervisterà al telefono. Graziano, poi tu c'hai qualche argomento di cui oggi vuoi parlare? Il Cosenza, che dobbiamo dire sto Cosenza qua?
1: Il Cosenza.
0: Vuoi dirla qualcosa, è meglio di no?
1: Qualcosa la dirò, sono stato allo stadio, anche con tutte le proteste nel mondo, però sono stato allo stadio.
0: Sei voluto andare lo stesso.
1: Con il gruppo storico Alcol Group, mi sono divertito un sacco, pure se erano tipo eravamo 20, però ci ho divertito un sacco, perché ci ho divertito un sacco. Poi suonando il tamburo mi sono fatto male.
0: Vabbè, capita.
1: Poi una proprio 5-1 al 4-1 io me ne sono andato perché non aveva più senso, tanto la partita era scritta.
2: Ma perché come direbbe qualcuno, ancora attesa al Cosenza andiamo. Io per primo,
0: Tu sei un tifoso, Checco, no?
2: Io sono tifoso, però ragazzi, ma chi c'era più l'entusiasmo? Purtroppo
1: io ce l'ho ancora.
2: Chi è responsabile di questa cosa? Però è così.
0: Vedremo. Poi il pallone, come diceva qualcuno, è rotondo, quindi speriamo.
2: Ci
0: insomma,
2: sono
0: che
2: annate, voglio dire. Quest'anno è stata quella sbagliata. Poi partare così col Casarano.
1: Ma l'importante è che se ne
2: vanno, però.
0: Assolutamente.
2: Un po' troppo esotico.
1: Un bel po'.
2: Senti,
1: troppo,
2: sai che c'è una canzone bellissima adesso che ascolteremo?
1: Sì, 100 passi.
2: 100 passi, perché è collegata proprio alla figura di Peppino Impastato, di cui si parlava in apertura.
0: Cioè Francesco che voleva dire una cosa, lui è un grande ascoltatore di musica.
3: A proposito di musica, il 9 e il 10 maggio, quindi oggi e anche domani, domenica, nella sala meeting dell'Hotel San Francesco si svolge la fiera del disco, quindi per tutti gli audiofili che ci ascoltano si può andare lì dalle 10 alle 21, se non mi sbaglio, di sera, questi due giorni, e si può scambiare dischi, si possono fare anche dei...
0: Bravo Francesco, bravo, guarda, veramente ti metterei 10, ma non è il registro che tocca a me, non te lo posso fare. Va bene, grande Graziano alla regia, farei un applauso a questo ormai regista di Radio Ciroma, ti hanno assoldato qui dalla radio. E quindi ascoltiamo i 100 passi dei Modena City Ramble.
1: Sì.
4: A dopo.
0: Con Cisco ancora.

0: Buongiorno a tutti, ci ritroviamo di nuovo su Radio Giroma. Se qualcuno ci vuole chiamare, noi siamo col numero 0984 28 250. Ora tra un paio di minuti andrà in onda Radio Giroma. Cioè, nel senso, mi sono sbagliato io. Radio Giroma, Radio Sottobanco, devo specificare, scusate. Adesso ascolteremo un'altra canzone. Possiamo incominciare dopo la canzone. Passo alla redazione.
1: Salve a tutti, qua siamo sempre su Radio Giroma 105.7 e oggi parleremo del Giro d'Italia, che è già iniziato l'8 maggio, cioè ieri, a Bulgaria con le sue tre tappe: Nesebar, Burgas e Sofia. A proposito, il 12 maggio a Cosenza passerà la tappa Catanzaro-Cosenza, che passerà precisamente dal comune, e poi il Giro d'Italia si concluderà il 31 maggio a Roma. Il Giro d'Italia è un evento sportivo storico. Infatti il primo Giro d'Italia è stato fatto nel 1909 questa edizione ha avuto la ogni edizione ha la sua sigla, e quella di questa edizione si intitola Viva il Giro, che è stata fatta da Niao Vikes. Questa canzone parla del tributo alla storia del ciclismo italiano, in cui vengono nominati grandi campioni, tra cui Pantani e Bartali.
2: Bene, e soprattutto, ecco, ricordiamo che è partito ieri il Giro. Avete visto la tappa di ieri?
1: No, io non l'ho vista, però ora che ho scoperto che è iniziato, appena ritornerò a casa me lo guarderò.
2: Ieri c'è stata una bella tappa, ha vinto Magnè, ma soprattutto la cosa più rilevante è che a 600 metri dall'arrivo c'è stata una super caduta di massa.
3: Proprio una cosa mai vista, cioè io seguo il ciclismo da quando avevo 4 anni, una caduta sì, non l'avevo mai vista. Ma
2: infatti, meno male che il tempo...
3: strada strettissima, però c'è da dire.
2: Molto stretta, meno male che il tempo a 5 km dall'arrivo è stato neutralizzato.
3: Come sempre si fa in questi casi, però ecco, fortunati quelli che non sono rimasti coinvolti e hanno tirato così la volata. Fra altre cose, io ricordo diverse tappe. Negli anni 80 il Giro d'Italia faceva tappa a Cosenza abitualmente, e un mio collega qualche anno fa mi raccontava di un furto di biciclette avvenuto alla fine di una tappa del Giro d'Italia a Cosenza.
2: Addirittura, pensa a te, come siamo messi male, eh?
3: Pensa un pochino a
4: il Sud Italia, il Sud Italia.
3: Se storia incredibile. Comunque, per chi vuole vedersi un po' di montagna, bisogna salire verso la Crocetta, Francesco. Non è là che ci sarà il Gran Premio della Montagna.
2: È lì che ci sarà il GPM. Poi la novità dello scorso anno è il chilometro Red Bull, un bello sprint, insomma, all'altezza del ponte di Calatrava.
3: Ah, sarà qua?
2: Sul ponte di Calatrava, yes, e poi insomma
3: con
2: il traguardo.
3: Caduta pure là, secondo me.
2: Ma io mi ricordo qualche anno fa, nel 2020. che Peter Sagan stava per prendere una caduta incredibile all'altezza di un pozzo qui vicino all'Istituto delle Canossiane, che adesso c'è il Telesio, lì stava per prendere una bella fossa dove c'era anche un pozzetto. Ha fatto un balzo incredibile, uno degli ultimi atti di Peter Sagan.
3: Che non si dica poi che a Cosenza non ci sono le buche.
2: No, infatti.
3: Prova a Giro d'Italia.
2: L'asfalto, ragazzi, dateci voi conferma, voi che venite a scuola con le macchine. L'asfalto adesso funziona, ma io dico, lo dico a voi ragazzi, ma è possibile che per fare l'asfalto nuovo debba passare il Giro d'Italia?
4: Andiamo a farlo noi. Me lo sono chiesto pure io.
1: Magari ci fosse sempre.
0: Andiamo a farlo noi l'asfalto, abbiamo una pala, un po' di cemento, un po' di asfalto, andiamo a coprire queste buche.
2: Ci facciamo volontari tutti quanti.
3: Io lasciamo un gruppetto. Il fatto che Francesco qui è proprio un esperto sul percorso del Giro d'Italia. che giro farà dentro Cosenza? Spiegaci un pochino da dove si entrerà.
2: Il giro si arriverà da Zumpano.
3: Da Zumpano.
2: Sarà insomma una tappa molto semplice, quella da Catanzaro a Cosenza. 130 km, una tappa insomma due stelle. E da Catanzaro poi si arriverà sulla costa, si salirà poi insomma attraverso la crocetta, come dicevi tu poc'anzi, per il Gran Premio della Montagna. Si arriverà poi a Zumpano, da Zumpano si scenderà a Cosenza, dal ponte San Francesco di Paolo, detto anche ponte di Calatrava, via Beato Francesco Marino, e poi Viale Trieste, il rettilineo finale. Secondo me la tappa di Cosenza la vincerà Vingegaard, così come Vingegaard vincerà il giro.
3: Ah, ok, quindi tu già sai tutto. Allora,
2: già mi sbilancio.
3: Giocatemela questa,
2: mi sbilancio tranquillamente
3: per fare qualche soldino. Io ho paura delle cadute, perché cioè, se immagino il percorso che arriva a Viale Trieste al ponte di Calatrava, è un continuo curve con la mano in corso. Cioè, non vorrei che là ci cada qualcuno sotto. Siamo pronti a prenderli nel fiume, Francesco? Tu che dici?
5: Certo, si rinfrescano anche magari.
3: Speriamo di no. Allora, certo. che si fa qui a questo punto?
0: Adesso ascolteremo Viva il Giro d'Italia, la canzone 2026, la nuova.
3: Ah, la nuova?
0: La nuova.
3: Ma poi io posso fare una richiesta sempre in tema ciclistico? Un po' de modè, un po' d'angelo. Vorrei ascoltare Bartali di Conte, di Paolo Conte.
0: Dopo lo ascoltiamo. Dopo
3: grazie, grazie.
1: Allora, io vorrei parlare di Bartali, che poi il nome Bartali c'è pure dentro la canzone, ed è famoso principalmente per la sua bravura da ciclista, che poi nel 2013 si scoprì un suo segreto. Infatti, durante l'occupazione nazista ha salvato oltre 800 ebrei, trasportando documenti falsi nella sua bici. Ragazzi, nel senso, il coraggio di andare dai nazisti e dare questi documenti falsi, perché immaginatevi se lo scoprivano, lo prendevano e lo uccidevano, nel senso, il coraggio. E poi ha fatto una cosa incredibile, vorrei dire, ma
0: adesso
2: uomini d'altri tempi, uomini forti, destini forti, come direbbe qualcuno
0: a Spalletti. Adesso ascolteremo Viva il Giro d'Italia,
2: vai.

0: Qua nuovamente, allora, facciamo, siamo sempre sulle frequenze di Radio Ciroma 105.7, ciroma.org per chi ci ascolta in streaming. Intanto salutiamo Mariano, che, anzi Vincenzo, Mariano che ci ha raggiunto qui in studio, e questa è Radio Sottobanco, la web radio ufficiale dell'Istituto Comprensivo Via Roma Spirito Santo di Cosenza. Io posso dare un 3 a questa canzone? Voi quanto gli date a questa canzone sul giro?
1: Ma no, ma è bella, ya.
0: A te è piaciuta, Andrea?
1: Sì, anche se nel senso anche se non è bella, parla, ecco, è bella.
0: Le parole sono... comunica, noi addirittura ci siamo presi per mano, no? Fa un po' questo ritmo un po' da festa del ciao,
1: nel
0: della
1: senso,
0: storia
1: cattolica. Dall'idea, sì, del Giro d'Italia.
2: Sì, ma... infatti dà un'idea di un Giro d'Italia un po', come dire, non proprio come ciclismo, ma sembra una canzone non di una corsa, ma di un combattimento, perché praticamente questa canzone non mi dà l'idea di un Giro d'Italia. Se non fosse per le parole, mi darebbe l'idea di un combattimento.
0: Giunto, in realtà poi il ciclismo è fatica, sudore, polvere,
2: sì,
0: no, fango.
2: Certo.
0: Abbiamo il nostro regista qui, lui.
3: Vorrei dire che questa canzone era solo intelligenza artificiale. Copertina, intelligenza artificiale. Poi
0: si vedeva che non c'era la mano del maestro della rossa.
3: Sicuro.
0: Avrebbe fatto molto meglio.
3: Poi c'era beat, intelligenza artificiale. Quello che la cantava non era una persona, era intelligenza artificiale.
1: Sempre.
3: Dove siamo arrivati? Facciamo cantare intelligenza artificiale per una cosa così importante.
2: Sì, infatti.
0: Apriamo un dibattito, chiediamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici il numero qual è, Graziano, se vogliono intervenire.
3: 0984 28 250, se ci volete chiamare venite qua, cioè chiamateci.
0: Chiamateci e diteci voi un pochino cosa ne pensate. Bene, a questo punto dove siamo arrivati? Dove siamo giunti?
3: Siamo giunti a Max Pezzali, gli 883.
0: Che pezzo abbiamo di Max Pezzali?
3: Stanno chiamando.
0: Ah, c'è uno che chiama. Allora mandiamo subito. Vedi che ci sono, c'è il maestro della rossa.
3: Un secondo che non ci abbracci
0: subito
3: col telefono.
0: Lui che ha preso 1000 telefonate in diretta.
1: Va bene,
3: stanno chiamando.
0: È la milionesima telefonata di Dario della Rossa che riceve.
3: Pronto?
0: Su Ciro.
4: Good morning, guys. Good
3: pronto,
4: morning.
3: Pronto?
4: Hello, how are you? Hello?
3: Hello?
4: Hello, did you hear me?
3: What?
2: Yeah. What you say?
4: Good morning.
3: Money.
4: Hey, I'm from England. I'm listening to you ready to Roma.
3: England
4: 2022.
3: What?

0: dopo questa splendida canzone di Max Speziale, gli 883, vi ritorniamo adesso col calcio.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Ciroma 105.7 e inizia la sezione di calcio. Ovviamente, come iniziare una bella sezione di calcio non parlando della Champions. Quindi, signori, diciamo...

0: la finale, come se non ricordo male, io o Francesco abbiamo predittato, in finale c'è andato l'Arsenal. Cioè, secondo voi ci ha azzeccato oppure è stata una partita un pochino rubata, quella dell'Arsenal?
1: Allora, un po' perché ci sono stati certi errori arbitrali, come il mancato fallo di mano di chi? Di Griezmann.
0: Non mi ricordo.
1: No, comunque c'era un rigore. È stata un po' rubata. Cioè, secondo me, per me, se lo meritava un po' di più l'Atletico Madrid, ma non come squadra, come forma fisica. L'Arsenal non è una squadra da finale, cioè almeno secondo me era più preparata l'Atletico, solo che l'ha affrontata la partita con maggiore mentalità, con una mentalità più vincente l'Arsenal.
0: Ma secondo me secondo me doveva vincere la Champions League del Bayern. Ha giocato
1: da Dio, sì, è vero.
0: Quindi non possiamo dirgli niente al Bayern Monaco. Secondo te, Francesco?
2: Secondo me anche, perché come avevo detto anche l'altro giorno, secondo me doveva vincere il Bayern la Champions, però come sempre i miei pronostici non vanno mai a buon fine, quindi perdo le speranze.
0: Vabbè, però almeno ci hai azzeccato con l'Arsenal.
2: Almeno uno su due, almeno sì.
0: Tu Rodò, cosa ne pensi?
3: Penso che il Bayern Monaco abbia giocato da Dio, come ha detto già Ibra, però non si può dire niente sul Bayern, però secondo me sulla carta è più forte il Paris, cioè è più motivato anche come allenatore. Luis Enrique lo vedo molto meglio rispetto a Kompany.
4: Sì, però non come una volta. Cioè il PSG l'anno scorso era mostruoso, ve lo ricordate?
5: Vabbè, anche quest'anno avete visto Kvaratskhelia come gioca.
3: Cioè, Kvaratskhelia è da pallone d'oro.
0: Tu Maria, cosa ne pensi?
6: Ma non lo so, secondo me lo vincerà per due anni di seguito il Paris Saint Germain, perché ha una rosa più forte rispetto a quella dell'Arsenal e ha giocatori più preparati alla Champions, specialmente come giovani di qualità come Kvaratskhelia o due.
0: Invece se parliamo un pochino dell'Inter, diciamo che ha vinto lo scudetto. E ci sono
7: energia, moti di allegria, contentezza.
0: Ma allora,
7: per caso Rocchi vogliamo parlare.
1: Esatto.
5: Ma che caso Rocchi?
0: Cosa dici tua più difesa, grazie.
5: In mia difesa vi dico, voglio. Mamma, quanto è bello il 21esimo.
2: Grazie, scudetto. Dovresti
5: avere mi ricordo. Tre uomini in una gamba, Aldo, Giovanni e Giacomo. Giacomo finisce all'ospedale con la maglia di Sforza, col numero 21.
0: Allora, invece se
5: 21 scudetti con la maglia di Sforza.
0: Ma se parliamo invece che questo qua è il secondo scudetto di cartone.
5: Sì, vabbè, tutti scudetti di cartone per voi milanisti, juventini e napoletani. Voglio parlare di quanti scudetti avete voi.
7: Leonardo, invece tu cosa? Ma tu tifi Inter, perché
6: no,
7: tifi tu?
6: Tipo...
7: Beh, avvicinati al microfono, avvicinati al microfono, vai, vai.
5: Tu la squadra di
7: Juve. Io sono anti-juventino, l'ho sempre professato.
1: No, prof, no.
7: Antifascista,
1: forza
7: anti-juventino.
5: No. Forza Juve, sempre. La prima va bene, la seconda no.
0: Prof, fuori da questa stanza.
7: Fuori da questa regia, direbbe.
0: Esatto.
7: Allora, tutto. Io però vorrei tornare a un argomento un po' spinoso, che ogni tanto riemerge. Guarda, cosa ne pensiamo di questa nuova esclusione dell'Italia dai mondiali di calcio?
0: No, io ci credo nel ripescaggio. Credo.
7: E ci crediamo nel ripescaggio.
1: Io pure un po', però, come avevo detto la scorsa puntata, è un po' un non uno scandalo, come dire? Non trovo le esatte parole, sarebbe una cosa. Non ingiusta, una però vergogna. Tipo.
6: Una vergogna.
1: Sì, esatto, sarebbe la vergogna. Perché uscire contro la Bosnia, che non è una grande nazione, cioè almeno rispetto all'Italia abbiamo vinto 4 mondiali. E infatti contro la Bosnia minimo era vincere, ma era ordinaria amministrazione, però abbiamo giocato male.
7: Secondo voi è meglio uscire contro la Macedonia come 4 anni fa o contro la Bosnia?
5: Nessuna delle due.
1: Nessuna delle due.
2: Meglio giocare proprio le partite se finiscono così.
1: Sì, infatti. Però diciamo che contro la Macedonia è stata un po' più brutta perché, se non mi sbaglio, ha segnato da lontano, però tipo alla fine, al 94esimo, una cosa del genere. E diciamo la... ha fatto un po' più male. Vabbè, stavo dicendo che Trump vuole mettere su, visto che ci sono molti debuttanti in questa Coppa del Mondo, vuole mettere sulla maglia dei debuttanti una patch con scritto debutto. E la nazionale italiana avrebbe 11 giocatori con scritto debutto. Tutti, anche quelli che entreranno dalla panchina, tutti debutto. Ovviamente là è una vergogna calcistica.
7: Un'onta, direi un'onta. Ma io, scusate se mi butto a mettere nuovo, argomento spinoso per argomento spinoso, Leonardo ci vuole riportare alla cruda realtà del 5-1 tra Cosenza e Casarano.
8: Il Cosenza ha perso, però eravamo prima 1-0, poi 1-1, 2-1, 2-3,
7: 4-1, 5-1, avremmo vinto tutto 12-1.
8: Sì, poi abbiamo perso, abbiamo vinto 5, ha vinto il Casarano 5-1.
7: Tu c'eri?
8: Sì, c'ero pure.
7: Eri allo stadio? Sì. Con Graziano?
8: No, ero con dei miei amici.
7: Ti è piaciuta la partita? No,
8: no, abbiamo fatto schifo, ci dobbiamo vergognare.
7: Salutiamo i fratelli e le sorelle del Casarano, però con cui siamo gemellati.
1: Con cui siamo gemellati, infatti.
7: Ecco, quindi salutiamo e li auguriamo a questo punto di fare una...
9: La Serie B.
5: Casarano e Cosenza, nessuna differenza.
1: Un playoff di alto livello.
4: Allora, io vorrei dire l'ultima cosa proprio. E secondo voi, dato che prima non abbiamo finito il discorso Champions, anche perché si è parlato della Serie A, chi vince la Champions? Ultima domanda.
1: PSG. PSG.
5: Arsenal.
1: Si sa che le finali sono le più pazze in tutte le competizioni, però dai.
5: Grazie,
1: scherzare, vincerà il PSG. Adesso,
5: e se vince l'Arsenal, 5 euro a testa mi offrite qualcosa al bar. Scommetto.
1: No, non va tanto, vincerà il PSG.
2: Raga, poi
5: io ve lo dico, se
4: pallone d'oro.
2: L'ultima cosa sulla nazionale, secondo me, adesso verrò odiato. Non possiamo continuare a giocare con giocatori come Pio Esposito.
5: Oh, me lo capi? No.
1: Odiato.
2: Il nazionale si deve proprio ritirare.
4: No.
7: Allora, nota positiva, chiudiamo questo blocco con una nota positiva. Ricordiamo che la nostra gloriosa Morrone è salita in eccellenza. E facciamo un applauso.
5: Dai, Morrone!
1: Io ho amici che giocano nella prima, cioè papà, amici che giocano nella Morrone, infatti li saluto e grazie di tutto, ragazzi.
7: L'anno prossimo seguiremo la Morrone.
1: Altro che
5: lo stadio della Morrone.
1: Forza Morrone.
7: Allora, prossimo pezzo, regista.
5: Prossimo pezzo di un cantante emergente, Staff, Piano Strepitoso.
7: Perfetto, vai, andiamo con la scuola.

0: Eccoci, eccoci qua nuovamente in studio, Radio Ciroma 105.7, ciroma.org per chi ci ascolta in streaming. Questa è Radio Sottobanco, la web radio
1: ufficiale dell'Istituto Comprensivo Via Roma Spirito Santo di Cosenza.
0: Quindi non della Zumbini.
1: No.
0: Vabbè. Ok, salutiamo le amiche e gli amici della scuola media Zumbini di Via Roma, nostri vicini di casa. Tu non li vuoi salutare, vabbè, li salutiamo lo stesso. Allora, adesso abbiamo un nuovo blocco in cui metteremo insieme tennis, basket e attualità. Come dire, tutto, cioè dal primo alla frutta. Poi, subito dopo questo blocco, se in regia mi confermano, abbiamo in collegamento gli amici e le amiche di Zinè, questo festival indipendente delle fanzine, che ho fatto allarmare il regista, non ti preoccupare, c'è tempo ancora per metterci in contatto con loro. Allora, io tifo darderi, chi di voi tifa darderi al tennis? Lo conosce qualcuno?
2: Sì.
0: No, nessuno. Di voi conosce darderi? Numero 20, voi conoscete soltanto Musetti, lo conoscete?
3: Sì.
0: Muso. E io tifo darderi, numero 20, oggi fra un po' giocherà i 32esimi di finale. Ma chiunque è uscito, è il tennista che vince di più dopo Sinner in Italia, italo-argentino, un vinteresse. Allora, passiamo allora a parlare un po' di Sinner, che gioca domani, se non sbaglio.
1: Oggi gioca stasera alle 19
0: e siamo tutti quanti felici se lui vincerà quest'ennesimo Master 1000. Bene, la parola a voi.
4: Ciao, io sono Emanuele, vi parlerò di tennis e basket. Vorrei cominciare con Jasmine Paolini, che gioca alle 13 ed è ottava in VTA, nella classifica, ed è l'unica italiana femminile a giocare oggi. Poi abbiamo alle 12.30 Bellucci, che è ottantesima in ATP, e che è 12.30 gioca alle 12.30. Poi alle 14 gioca Cobolli, che è dodicesimo in ATP, e poi alle 18.30 gioca Pellegrino, che è 155esimo in ATP.
0: Cioè, tu ti sei scordato d'Arderi, ma scusa, cioè abbiamo un calcio, un tennista ventesimo al mondo e tu non ne sai l'esistenza.
1: Ma noi abbiamo il primo al mondo.
0: Va bene, allora noi ti fiamo anche per chi è il 155 Pellegrino, no?
4: Pellegrino. Ok. Sì, poi gioca alle 19, che ovviamente è il primo in ATP. In basket troviamo in testa i Pistons, e a seguire abbiamo i Celtic. E poi, per completare la classifica, al terzo posto abbiamo i Knicks.
0: Noi salutiamo però anche il nostro mitico operatore scolastico, il mitico Daniele Russo, che gioca a basket anche lui con la pirossigeno. E sta andando benissimo, Daniele poi è proprio una forza, perché all'età che ha, non è che ha 50 anni, però insomma ancora se la sente. Lo salutiamo tutti?
5: Sì!
0: Facciamo un saluto a Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Ecco qui, siamo tutti con te. Bene, a questo punto che abbiamo? Notizie di attualità o continuiamo sul basket, Emanuele?
4: No, passo la parola al mio amico Francesco.
0: Francesco, prima di andare a Francesco, tu ci vuoi dare una notizia? Qual è la notizia di tennis?
1: Allora, vi parlerò dell'incontro.
0: Velocemente, dell'incontro. Fai un accenno.
1: Sinner giocherà contro Hofner

0: che è un tennista austriaco. Giocherà stasera alle 19 e speriamo tutti che vinca.
1: Però con l'assenza di Alcaraz, con l'assenza, sì, infatti, l'unico tennista pericoloso è Djokovic.
0: Sì, infatti.
1: Anche se c'ha l'età sua.
2: Tu non sei proprio un grande fan di Sinner, da quello che sento, eh?
1: No, hai senso, io tipo
2: puntualizzi Sinner. Questa assenza di Alcaraz.
1: Io Alcaraz lo apprezzo perché è un bel gioco. Mi piace come gioca Alcaraz, anche di
2: Mariano invece, che è un grande giocatore di tennis, cosa dice?
3: Beh, secondo me sì, non so chi è migliore tra Sinner e Alcaraz in questo momento, sono tutti e due in grande forma. Forse Sinner qualche mese fa era un po' calato, ma adesso
2: si è ripreso alla grande.
3: Quindi speriamo che vinca.
2: Ce la possa fare. Leonardo, tu tifi per chi?
4: Sinner.
2: Vieni, avvicinati.
4: Forza Sinner, devi vincere.
2: Siamo tutti con te, se ci stai ascoltando durante l'allenamento sappi che tutti siamo con te. Allora, siamo per le notizie di attualità. Francesco, ora, di cosa ci parli? Che allora, sta succedendo in questo mondo impazzito?
5: Ora,
2: avvicinati al microfono.
5: Partiamo con Gaza, che negli ultimi tempi è stata un po' trascurata con l'attacco in Iran di Trump. Però la situazione igienico-sanitaria è molto critica. Infatti, in tutta la striscia, che ormai è occupata al 60% da Israele, sono stati individuati molti topi, parassiti che portano malattie, prevalentemente la scabbia, i pidocchi e infezioni cutanee. Tutto ciò è causato, come abbiamo detto, dallo scarso igiene e dalla sovrappopolazione che è a Gaza, perché ormai tutti gli abitanti sono costretti a vivere nel 40% della striscia. C'è una madre che vive in una tendopoli a Gaza, si chiama Sama al-Dabla, vive con i suoi figli accanto a una collina di macerie. Una sera racconta che un topo molto grosso è entrato nella tenda e ha morso la sua figlia, che aveva 3 anni. Ora la figlia non vuole più dormire da sola e vuole dormire solo in braccio alla madre, e si sveglia tutte le sere con persistenti incubi. Un'altra volta sempre Sama racconta che tornando alla sua tenda la sera ha visto sulla collina di macerie tutti questi topi messi sulla cresta della collina, un'immagine davvero post-apocalittica. Secondo lei i topi sono resi così aggressivi perché sono abituati a mangiare i resti di umani sotto alle macerie. Secondo le Nazioni Unite, ormai nell'81% dei siti visitati sono state individuate infestazioni di topi, e quasi il 70.000 abitanti sono sempre a contatto con sporcizia e infezioni. La situazione pure nelle strade, c'è sempre più spazzatura nelle strade abbandonata e che spesso va vicino alle tendopoli, così aumentando pure questo aumenta le infezioni. E nella discarica principale di Gaza ormai contiene già 300.000 metri quadri di rifiuti, e secondo il direttore dell'ospedale più importante di Gaza, la situazione sanitaria, igienico-sanitaria, se Israele non lascia passare i prodotti per la disinfestazione, le medicine, non può che peggiorare.
2: Francesco, tu stai parlando di un argomento molto importante che forse anche a scuola abbiamo sviluppato molto, e anche la Radio Cinoma sta facendo sempre a fianco della popolazione palestinese. C'è un libro quest'anno che hai letto a scuola che parla proprio di Gaza?
5: Sì, quest'anno a scuola abbiamo letto Nasi Rossi, un libro di Giorgio Scaramuzzino, che parla di una ragazza di nome Sana che si trova a Gaza, in una zona di guerra, e ogni giorno è triste, gli amici non può andare a scuola e lei questa cosa la vive molto male. Però un giorno arriverà un circo nella sua città che alleggerirà le giornate dei bambini di Gaza. Un giorno lei dovrà scappare per colpa dei bombardamenti dalla sua città e appunto il suo aver in pratica imparato a essere un clown, perché il suo grande sogno è proprio diventare un clown.
2: Ecco da qui Nasi Rossi,
5: no? Appunto il naso che indossano i clown, diventerà un modo per combattere contro la guerra, combattere senza armi. Ora vorrei parlare
2: ti faccio un'altra, c'è qualcuno che vuole intervenire forse su questo Nasi Rossi? Tu volevi dire qualcosa?
0: No.
2: Adesso no, aspetta, sì, Andrea, sì, e poi Ibra.
0: Questo libro poi io ve ne parlo di un altro.
6: Allora, sì, io ho letto pure Nasi Rossi con la mia classe e niente, infatti combatte, come hai detto tu, Guzzo, combatte la guerra senza armi con la felicità, facendo divertire le persone. E infatti prendono questo asino che non si sa perché l'avevano dipinto bianco e nero per far assomigliare alla zebra, ad una zebra, e questo asino, se non mi sbaglio, si chiamava Aida.
5: Un attimo, Andrea, vorrei dire, l'asino era dipinto come una zebra perché nel libro prima di questo, sempre scritto da Giorgio Scaramuzzino, quest'asino non è una zebra, sì, il sogno del fratello di Sana era proprio avere una zebra. Allora per in pratica realizzare questo sogno hanno dipinto un asino di nero e bianco come una zebra.
6: E ci hanno fatto pure un libro su questo sogno, ecco.
2: Francesco, tu hai altre notizie?
5: Allora, sì, abbiamo altre notizie, però prima vorrei parlare del film The Sea, un film che il 6 maggio 2026 è andato in onda in più di 130 sale.
2: Anche qui a Cosenza.
5: Anche qui a Cosenza.
2: Se non sbaglio c'eri anche tu.
5: Sì, c'ho pure io a vedere questo film. È andato in onda in più di 130 sale e più di 15.000 persone sono andate a vederlo.
2: Ti è piaciuto? A me tantissimo.
5: Pure a me il film è piaciuto molto. E questo film, per chi non lo sa, parla di questo ragazzo che è un dodicenne che ha il suo grande sogno è vedere il mare. Lui il mare non l'ha mai visto. Abita in Cisgiordania, non a Gaza. E un giorno lui con la scuola parte per vedere il mare. Però al checkpoint gli israeliani non lasciano passare lui. Allora un giorno passa illegalmente in Israele.
2: E da lì c'è tutta la storia. Poi i nostri amici e le nostre amiche vedranno, perché fra l'altro vi annuncio che i nostri amici del Cinema Citrinio vogliono metterli in programmazione per il prossimo anno. Allora siamo a chiusura di questo blocco. Notizione finale, poi andiamo con un po' di musica, poi i ritorni li rifacciamo, tenetevi le notizie, sono rimaste in caldo.
5: E appunto
2: notizia finale, c'era una notizia finale?
5: Allora sì, che una notizia pure abbastanza
2: flash, comica, una notizia flash.
5: Gli Stati Uniti e Iran conducono ancora attacchi a Hormuz, eppure Trump continua ad affermare che il cessate il fuoco in Iran è ancora attivo.
2: Ecco qui, insomma, promesse a marinaio, visto che siamo in Hormuz. Bene, a questo punto il nostro grande regista quale pezzo ha preparato insieme con Andrea lì dall'altra parte del vetro?
4: Antonello Venditti, visto che ci siamo un sacco.
2: Grazie a Roma. Media.
4: No,
2: per me, grazie.
4: No,
2: che Andrello Venditti,
4: siamo tanti ragazzi di terza media, che questo è il nostro ultimo anno di radio, notte prima degli esami.
2: Bah, che bello, dai, posso canticchiarlo un po' all'inizio? Sì. Mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra, non la conoscete questa canzone? No. Ascoltatevela perché è veramente molto bella. Ci sentiamo fra un po' con le amiche e gli amici di Zinè.

0: tremare.
1: Eccoci, posso palmare, quasi cantare.
2: Eccoci qua.
1: Bene, abbiamo al telefono Claudio, se non sbaglio. Sì. Ciao Claudio.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Benvenuto a te, alle amiche, agli amici di Zinè, di cui parleremo tra poco, sulle frequenze di Radio Ciroma 105.7. E questa è Radio Sottobanco, la web radio ufficiale dell'Istituto Comprensivo Via Roma Spirito Santo, che lo scorso anno una fanzina un po' l'ha prodotta per la biblioteca, quest'anno siamo stati vagabondi, ma recupereremo. Però proprio per saperne di più, a questo punto i nostri amici che sono qui, i nostri studenti, ti faranno un po' di domande, quindi tieniti pronto perché ti distruggeranno, insomma, in senso buono.
3: Va bene, sono pronto.
1: Vai Ibra.
4: Come vi è venuta l'idea di fare un festival delle fanzine?
3: Allora, non è il primo che si fa, ci siamo ispirati soprattutto al festival che di jeans che si fa a Palermo, e abbiamo pensato, anche perché alcuni di noi lo hanno frequentato, ci sono stati a Palermo, è nata l'idea, ma scusate, si fa lì, facciamolo anche qui, perché no? E da quello è nata l'idea di farlo, insomma, ci siamo ispirati e avevamo voglia di farlo.
5: Ma lo so che sono un pochino... Ma cos'è una fanzina?
3: Grazie per la domanda, perché è una domanda... In effetti ce lo chiedono in molti. Una fanzine è una, diciamo, una piccola pubblicazione autoprodotta. In pratica tu, se vuoi pubblicare un libro, in genere devi passare da un editore. Ma se non hai voglia, per tanti motivi, di passare da un editore e vuoi fartela da solo... magari risparmiando sulla produzione, quindi sulla carta, sulla rilegatura, la fai da solo e lo chiami fanzine.
5: Bello.
3: Sì. Pratica tutti possono fare una fanzine, insomma.
6: Salve Claudio, le volevo chiedere, ma voi cosa scrivete nelle vostre fanzine? Quali argomenti, diciamo?
3: Allora, le fanzine possono riguardare vari argomenti. Noi come gruppo Zinè, che ha deciso, che si è imbarcato nell'organizzazione del festival, siamo nati tutti fotografi, quindi le nostre fanzine in realtà non sono scritte, non contengono testo, ma fotografie, perché assomigliano un po' dei libri fotografici, ma come dicevamo prima, in piccolo, senza passare da un editore. Però la fanzine può riguardare qualunque cosa, infatti abbiamo anche delle fanzine di scrittori, come gli amici del Nucleo Kubla Khan, o di fumetti, o di poesie, insomma una fanzine può riguardare qualunque argomento.
5: Ok, allora ora passiamo la parola al nostro conduttore.
2: Buongiorno Claudio.
3: Buongiorno.
2: In questi due giorni che sarete al teatrino della scuola, cosa succederà?
3: Allora, partiamo oggi pomeriggio, dalle 4 in poi, fino alle 8:30 di stasera più o meno, e ci sarà l'esposizione delle fanzine, cioè tutte le persone che hanno aderito. Ricordo sempre che la partecipazione a Zinè è totalmente libera e gratuita, ovviamente ci sono dei tempi in cui presentare la domanda per iscriversi, però che so che ormai ovviamente sono scaduti, però ripeto, la partecipazione è libera, e quindi tutte dalle oggi pomeriggio sarà possibile visitare tutte le fanzine. In più c'è quest'anno una novità, che è una mostra che si chiama Dove nasce una fanzine. Questa mostra che avrà il suo culmine domani, perché domani avremo dei talk, quindi ci saranno delle persone che sono un po' la memoria storica delle fanzine a Cosenza, verranno e ci racconteranno un po' come si facevano le fanzine negli anni 80 principalmente, fine anni 70 e anni 80. Avremo quindi domenica mattina Claudio Dione Salvi, Francesco Picco e Amaele Serino. In più, ecco, colgo l'occasione per raccontare di questa iniziativa che stiamo portando avanti con gli amici del Nucleo Kubla Khan, presenteremo in anteprima la fanzina di una poetessa Gazaw, quindi palestinese, che si chiama Heba Ali. Lei praticamente vive a Gaza, ovviamente ha tutte le difficoltà che comporta vivere in una zona di guerra, e quindi gli amici di Kubla Khan hanno curato la traduzione delle sue poesie in italiano, e sarà possibile ordinare la fanzine con delle modalità che poi spiegheranno loro.
2: Bello, grazie Claudio. Io a casa, passando per andare allo stadio, i tifosi della Curva Sud davano di queste fanzine. Io a casa ne ho un paio.
3: Sì, tam tam probabilmente.
2: Sì, bomba carta pure.
3: Ok. Sì, in effetti domani si parlerà proprio, cioè in particolare l'intervento di Claudio Rione Salvi sarà proprio su queste fanzine, perché poi ovviamente le fanzine riguardano principalmente la controcultura, quindi ce ne sono molte legate alla tifoseria, giustamente, poi ce ne saranno altre legate al mondo della musica punk in particolare.
2: Claudio, tu vuoi fare un invito a tutti gli ascoltatori che ci stanno facendo?
3: Certo, allora non mancate da oggi pomeriggio all'Istituto Comprensorio dello Spirito Santo, in particolare nella palestra, da oggi pomeriggio dalle 4 fino a stasera e domani tutta la giornata dalle 10 alle 18 vi aspettiamo numerosi, perché sarà molto bello. E poi vi ricordiamo anche che ci sarà domani un pranzo sociale a cura del Munizia Social Club di Lotta Senza Quartiere.
2: Ricordiamo che ci sarà anche la nostra RG Roma.
3: Certo.
2: Giustamente. Esatto. Allora passo la parola ai miei amici.
3: Ok.
4: Ma una fanzine può riguardare qualsiasi cosa in

0: qualsiasi ambito culturale, sociale, tutto.
1: Sì, assolutamente. Cioè, allora, la fanzine nasce nel momento in cui qualcuno ha qualcosa da dire ma non ha i mezzi per pubblicarlo ufficialmente, non ha i mezzi o non vuole i mezzi per pubblicarlo attraverso i canali ufficiali. Infatti le fanzine appunto nascono nel mondo della controcultura, della musica punk, sono anche politiche ovviamente, però ecco, qualunque cosa non passa dai canali ufficiali può diventare oggetto di una, cioè non passa dai canali ufficiali, è un modo per stabilire un contatto diretto fra la persona che ha un contenuto da mostrare e chi lo vuole ricevere. Tenete presente poi anche questo, che noi le fanzine, ecco, è una cosa che non ho sottolineato prima ma vale la pena dirla, sono fondamentalmente legate al mondo della carta, cioè sono tutti materiali cartacei che si possono tenere in mano, sfogliare, e qui, cioè, sono idee che vengono di varia natura, che si esprimono attraverso vari contenuti, che però vengono veicolate, vengono trasmesse attraverso la carta, e questo che per noi è anche un elemento molto, molto importante.
0: Ok, grazie.
1: Prego.
0: C'è qualcun altro che vuole fare una domanda?
2: Claudio, noi da Radio G Roma ti salutiamo, ti auguriamo buona fortuna per questa cosa, speriamo che ci sono un sacco di persone.
1: Grazie mille.
2: In bocca al lupo, ciao.
1: Viva il lupo, a presto, buona giornata.
3: Ciao Claudio, ciao, grazie davvero per questo momento di condivisione, buon festival, ci vediamo sicuramente dopo. Il nostro regista, noi andiamo sull'ultimo pezzo prima dell'ultimo blocco, il blocco dei saluti, perché poi si avvicina l'ora del pranzo, infatti il prossimo blocco sarà proprio intitolato Chi ti mangi oggi? Questa è un po' la domanda che assilla tutti noi verso quest'ora che si avvicina, insomma, eccetera, eccetera. Che pezzo ci fai ascoltare adesso?
2: Sempre degli 883, Sei un mito.
3: Mamma, che pezzone, guarda, che pezzone. Vai.

0: Caralho, velho.
1: Iniziamo.
2: Sei un mito, sei un mito per me.
1: Ma non la sapete più.

0: Siamo ritornati su Radio Ceroma, come ben avete sentito ci siamo messi a cantare anche noi, anche col prof Bevacqua.
1: Sincero, mi metto tre perché non ricordo più il testo di Sei un mito, però vado fortissimo su Come mai,
2: bravo.
1: Come mai degli 883 che io ho storpiato in Come stai. Ecco, questo è stato un po' prendendola dal buon Baglioni. Allora, ultimo blocco di questa nostra puntatona di Radio Sottobanco, e oggi chiudiamo con una domanda che o vogliamo dire due cose proprio ultime. Tu volevi dire una cosa che il tennis, vai.
3: Un libro che ho letto sulla storia di Gaza.
1: Allora, vai veloce su questo.
3: Ok, io ho letto I bambini di Gaza, che è un libro scritto dalla scrittrice Nicoletta Bortolotti, che racconta la vita sulla striscia di Gaza di due ragazzi, Mahmoud, che è un ragazzo palestinese, e Samir, che è un ragazzo israeliano. Non si parlano perché glielo vietano le famiglie, perché ovviamente durante il conflitto gli israeli e i palestinesi sono i nemici.
4: Come si conclude, ma perché ti è piaciuto questo libro?
3: Perché parla, fa intuire al lettore come la vita anche sulla striscia di Gaza, anche se sono nemici, infatti, anche se provengono da nazioni nemiche, alla fine possono diventare anche buoni amici. Infatti Mahmoud e Samir condividono la passione per il surf, e alla fine nelle ultime pagine del libro Nicoletta Bortolotti
1: ritorna, vedete, questo ritorna. Mare, perché il mare è proprio davanti Gaza, quindi sosteniamo le amiche e gli amici della Sumud Flottilla. Fra altre cose, molti di loro sono, alcune barche sono ormeggiate al porto di Cetraro. Se vi capita di andare al mare domani verso Cetraro, andate a incontrarli, e ogni tanto compaiono anche qui a Cosenza, sono in attesa di poter ripartire verso Gaza a portare un messaggio di speranza. E Francesco Palazzo, invece, quanto la musica può essere d'aiuto a superare i conflitti, le ingiustizie?
5: Secondo me è una delle risorse fondamentali che ci può dare degli insegnamenti, soprattutto oggi, però bisogna, diciamo, trovare gli autori giusti e anche i generi giusti, perché diciamo che ultimamente sono pochi, quasi nessuno, gli artisti che riescono a dare valore alla pace, a messaggi d'amore e di fratellanza tra noi.
1: Ecco qua, e invece una domanda che faccio a Leonardo. La domanda che faccio a Leonardo: secondo te che possiamo fare noi da qui per aiutare queste popolazioni che vivono queste ingiustizie, questa povertà crescente, queste disuguaglianze, questi soprusi? Cosa possiamo fare noi da
6: aiutare.
1: Qui?
6: Aiutare.
1: Cioè, hai un consiglio che
6: sì,
1: ci potresti dare?
6: Li possiamo aiutare. Aiutare vuol dire che li possiamo dare tipo, e li possiamo dare il cibo, di come stanno morendo di fame.
1: Bravo, fare una buona e sana solidarietà, beneficenza, questa è una cosa importante. Grazie Leonardo. Poi sentiamo un pochino Andrea, tu invece, ecco, tu sei su quest'altro microfono, vediamo un pochino, proviamo a immaginare. Immaginare un pochino per il prossimo anno un'azione che potremmo lanciare dalla nostra scuola a sostegno di chi si trova nella parte più sfortunata del mondo.
7: Allora, provare a farli divertire tramite, sì, la radio, come vi ho detto.
1: Perché no? Bella questa idea. Provare a far diventare la radio, visto che questa nostra radio in streaming può andare in tutto il mondo, perché non potrebbe essere una radio? Ovviamente dovremmo parlare, abituarci a parlare anche in francese, in inglese, ai nostri microfoni, Ma abbiamo le nostre prof che ci potranno aiutare, le salutiamo.
7: Sì, perché no? Come
1: bravo, bello,
7: la nostra
1: bravo.
7: Prof Favano.
1: Esatto, prof Favano, la nostra le nostre prof la di Minniti. Inglese, la professoressa Minniti, che salutiamo. E anche il buon Ciccio Lembo, che è un poliglotta, lui parla 40 lingue, anche lo Swahili.
6: Ma che è Ciccio Lembo?
1: È lui, Ciccio Lembo, grande poliglotta. Quante lingue parli? Oltre al cosentino, insomma.
2: Ma allora, visto che contiamo anche i dialetti, il cosentino, il cellichese, il messinese.
1: Diciamo, abbracci un pochino tutte le tue nature di provenienza.
2: Vabbè, inglese, un po' di francese. Un po' di latino, visto che fa curriculum possiamo dirlo, dai.
1: Lui studia lettere classiche, Francesco, qualcuno diceva Francesco è un ex alunno dell'Avico che ha dato via, si può dire, a Radio Sottobanco e adesso è qui con noi che ci sta aiutando in questa bellissima esperienza.
2: Chi l'avrebbe mai detto? Una cosa pazzesca, è un
1: per
2: grandissimo
1: tua sfortuna,
2: per
1: diciamo,
2: me.
1: Dici, ma chi mi ha fatta fare?
2: No, io sono sempre felicissimo di dire quel sabato io faccio trasmissione in un'altra radio.
1: Diciamo anche che tu la mattina tieni compagnia a tutti i cosentini attraverso quale emittente radiofonica.
2: Possiamo dirlo?
1: Ma certo, possiamo dire. Radio Ciroma accoglie tutti. E
2: su Radio Sound.
1: A che ora?
2: Dal lunedì al venerdì faccio una rassegna stampa dalle 7:30 alle 8:30. Quella là, insomma, è la fase un po' più seria, mentre il sabato dalle 10 alle 11 facciamo il Tell Me Sound, raccontiamo storie.
1: Quindi stamattina una maratona radiofonica, sei passato a Radio
2: sì,
1: Sound.
2: Da qualche sabato a questa parte ormai praticamente i miei sabato sì. mattina sono praticamente sì. un full immersion di radio.
1: Di radio,
3: ma Radio Sound su che frequenze?
1: Diciamolo.
3: Su che frequenze?
2: Stiamo facendo la sponsorizzazione.
1: Ma
2: lo dobbiamo dire,
1: assolutamente. 100.6, ovviamente streaming sul sito,
2: però ovviamente Sound. Ascoltate prima Radio Ciroma 105.7.
7: Ovviamente
1: lo stanno licenziando da Radio Sound. Vabbè, non è vero. Non
6: licenziato, è arrivata a livello.
1: È arrivata già la lettera. Noi qua non ti possiamo assumere, ma puoi fare il volontario. scherzo.
7: Ovviamente, come noi stiamo facendo pubblicità a voi, voi farete pubblicità
3: a Radio Sottobanco e a Radio Ciroma.
2: Faccio questo invito in diretta al professor Bevacqua, alla professoressa Falconi,
1: sì.
2: al prof Dario Della Rosa.

0: durate veramente tanto. Ma la domanda adesso è d'obbligo: ma chi ti mangi oggi, tu, Leonardo? Cosa ti mangerai oggi? Vieni qua.
1: Sinceramente non lo so.
0: È una domanda questa che assilla tutti noi esseri umani a un certo punto della giornata, adesso mezzogiorno e mezzo. Non sai cosa ti mangi? Tu sai cosa ti mangi?
2: Allora, da quello che aveva cucinato mamma.
0: Dagli exit poll che circolavano in cucina, più o meno.
2: Allora, o
0: pasta e fave? Pesante.
2: O la lasagna. Che spero pure.
3: Di lusso?
4: Di rosso proprio sì.
0: Oppure
2: penso pasta e patate,
0: quindi vai di lusso in ogni caso.
2: Sì,
0: mi auto inviterei quasi a casa
3: io
0: tua.
3: Perché
2: di sabato a tempo mamma,
0: sì,
2: quindi
0: mamma
2: cucina.
0: Non lavora e quindi può sfoderare le sue grandissime doti in cucina. Allora Ibra, tu che cosa te mangi? Poi sentiamo Graziano che sicuramente mangerà. Che Graziano, dovete sapere, posso dirlo questo?
4: Dito.
0: Quando facciamo i pomeriggi a scuola lui arriva con dei piatti prelibatissimi presi in gastronomia che sono veramente buonissimi, insomma.
4: Sì.
0: Allora, tipo? Ibra, adesso ce lo dice Ibra.
3: Io a casa non lo so che mangio, però diciamo couscous. Le due più... Allora, è rimasta da ieri un po' di pesce. Mamma, se non mi sbaglio, stava cucinando stamattina un po' di pasta e piselli.
0: Buona. E poi invece il buon palazzo che se mangia oggi?
5: Io... da quando mi ricordo che ha detto mamma, una fetta di tonno fresco.
0: Pescato da te ieri.
4: Io
0: hai tirato filone a scuola, sei andato a pescare. Sì. Ma io... non mi hai portato niente, la prossima volta
5: mi
0: porto. Scherzo,
5: ricordare.
0: C'era, ieri a scuola ha fatto anche il comico. È venuto nonostante i crampi ieri, Francesco.
4: Io non verrei.
0: Beh, vabbè, lui ha deciso di venire. Ma tu ci vedi, sta meglio di tutta. Tu ci vedi sempre la scopo. Allora, grazie.
4: Mariano,
0: che ti mangi? Tu che sei un sportivo, oggi stai leggero.
6: No, in realtà sinceramente oggi non lo so, ma spero qualcosa di buono perché è sabato e quindi è weekend e si mangia.
0: Allora, vediamo il buon Checco Lembo che si mangia e poi Graziano. Chiude lui.
7: Ma io spero di trovare a casa un bel piatto di pasta. Non so di preciso pasta. Con cosa.
0: Qualcosa trovi, ecco.
7: Una cosa buona, un bel piattone di pasta ci vuole a pranzo, a quest'ora, si è fatta una certa, diciamo.
0: Sì,
7: che quindi.
2: Per fortuna che.
0: Dici anche l'ora di andare.
7: Insomma, c'è un po' di fame.
0: Di chiudere.
7: Perché a dieta come me, poi ogni pasto è sacro, quindi. Capite bene.
2: Per fortuna che almeno mangi qualcosa.
4: Almeno.
0: Allora, Graziano,
4: allora,
0: che te mangi?
4: Io che me mangio? Allora,
8: la patata dal sugo?
4: Magari, io sono solo a casa, quindi se qualcuno mi vuole ospitatemi. Vado a mangiarmi a casa, conservato dalla mia nonna, come solo le nonne sanno conservare, polpetta a sugo, salsiccia e broccoli.
0: Che bello.
4: E una bella pasta alla matriciana.
2: Quasi mangi.
4: Quasi
2: mangi meglio.
0: Ma scusate un attimo, ma il buon Dario Della Rossa viene a salutarci almeno, ci danni questo
4: Dario.
0: Saluto oppure sta facendo
4: Dario.
0: Uno dei suoi tanti
4: poi,
0: delle sue tante attività quotidiane.
4: Poi stasera mi mangio, visto che esco
0: una pizza.
4: No, esco con la fidanzata, quindi la porto al Moro.
0: La porti al Moro, bravo.
7: Lui comunque flex a dir poco, eh. Flex a dir poco.
4: La porta al Moro, mangiamo insieme.
0: Che fai? Un primo, un secondo?
4: Un bel primo, una bella pasta, una bella pizza, un panino.
0: Paghi tu?
4: No.
0: No, devi pagare.
4: Professore, ho 13 anni, non è che sono 43.
0: Dividete.
4: Dividiamo, sì, ognuno si mangia quello, cioè ognuno paga quello che si è mangiato. Dario, tu che ti mangi?
9: Allora, io adesso tornerò a casa, credo, insalata di riso.
2: Esatto,
9: sono a dieta, è arrivato il caldo, quindi va benissimo.
2: Vabbè, comunque,
9: volevo fare, approfitto del microfono, per farvi complimenti per la trasmissione. State diventando, intanto siete completamente autonomi dal punto di vista tecnico. State diventando molto più bravi anche a gestire i tempi, le rubriche. Quindi la trasmissione è davvero interessante da ascoltare e come ci ha dimostrato Zinè, possiamo anche far sentire le cose che succedono nella nostra città. Quindi abbiamo approfittato di Radio Sottobanco per parlare di Zinè. Noi pomeriggio siamo come radio, saremo lì presenti al Teatrino dello Spirito Santo. Se qualcuno di voi vuole venire a vedere le fanzine o a fare qualche

0: intervista, continuare a fare la radio, noi saremo lì nel pomeriggio. Però complimenti a Radio Sottobanco, bravi, bravi, bravi tutti.
1: Io sfortunatamente non ci sono, perché poi devo andare a fare una gara di atletica, però...
0: Lo sai che noi siamo contrari a qualsiasi forma di attività sportiva.
2: Chiudiamole queste attività sportive.
3: Io
2: non danno nessun beneficio. Cosa vuoi dirmi?
3: Io faccio gli scout.
2: Ah, oggi
3: Cosenza sei? Alle 3 sono.
2: Salutiamoli.
3: Là. Ciao scout.
2: Ciao a tutti gli amici e amici. Bene, allora io, Graziano, tu stavi dicendo qualcosa.
4: Io, onestamente, domenica gioco contro lo Spirito Santo al rugby.
2: Ricordiamo
5: domani,
2: anche questo.
5: Domani
4: giochiamo contro
5: al
4: lo Spirito
5: Tonino
4: Santo.
5: Mazzuca.
4: Al Tonino Mazzuca.
2: Quindi chi vuole potrebbe venire a
4: chi
2: vedervi.
4: Vuole può venire a farmi
2: ma il terzo tempo lo fate?
4: Terzo tempo alla clubhouse allo stadio del rugby.
2: Che se mangiano, polpette.
4: Che se mangia, quello che portano i genitori.
2: Ah, buono, allora veniamo domani. Veniamo, facciamo
3: buone,
2: un giro.
3: Ma che orai, grazie.
4: Penso dalla mattina alle 9.
2: Poi dopo si continua. Va bene, allora io faccio un saluto. Facciamo un saluto a tutti. È stata una puntata veramente ricchissima di tantissime cose. Io mi associo a quello che ha detto il maestro della Rossa. Avete veramente siete diventati autonomi. E perché no, se qualcuno a giugno vuole ritagliarsi autonomamente, no? Uno spazietto di... sulla radio, perché no? Ne parliamo, ne discutiamo. Invece di non fare niente la mattina, bighellonare. No,
5: infatti, ora chi è?
4: Io bighellonerò.
2: Va bene, allora, pezzo finale qual è?
4: Pezzo finale di Michael Jackson.
2: Mamma mia.
5: Ma prima salutiamo.
4: Salutiamo.
5: Salutiamo.
4: Salutiamo ogni famiglia, ogni persona che ci sta ascoltando, qualsiasi persona che ha ascoltato pure 5 minuti di questa trasmissione, almeno ci ha ascoltato. Salutiamo Dario, il prof, le professoresse, il Claudio,
2: il grande Ciccio. Il grande Checco. E raga, buon sabato, buona domenica e ci
4: buon
2: vediamo
4: pranzo.
2: Alla prossima.
5: Buon fine settimana.
2: Ciao a tutti.
5: Ciao.
4: Adesso Michael Jackson.
6: Dangerous.
4: Dangerous.

Il derby è sempre il derby e noi l'abbiamo capito, c'è un'area particolare. E tutti i politici, tutti gli intellettuali, state calmi, che amici, fraternità. Noi abbiamo capito l'antifona e ci siamo attrezzati. Qua sembra di essere all'entrata dello stadio.

riesco a sentire me stesso. Scrivo ad alta voce perché le parole non possano nascondersi. Ad alta voce perché il suono è grande magia. Scrivo ad alta voce per abitudine ormai.

0: alta voce perché lo zodiaco è spento. Ad alta voce perché ho paura di quello che scrivo. La paura inventa il futuro. Scrivo ad alta voce perché la paura si trasformi in una farfalla gioiosa. Perché questo mondo sia erotico.
1: Give me the scouts.

formali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo, e il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

Ossobuco, da circa 10-11 mesi, catalogava i miei volteggi, li studiava. Non chiedeva mai la loro durata, ma immaginava, anzi la presumeva dal tono della voce, dal mio respiro e dal suo sesto senso. Ogni volta che mi contattava, la mia dimora era un sesto piano di un palazzo attorniato da altri palazzi, e siccome io amavo l'aria e la luce, le finestre aperte, il vento e le tende che prendevano il ritmo della mia corrente, tutti mi conoscevano, anche perché volteggiavo ovunque: in camera, in cucina, nel salotto, in bagno, ma soprattutto sui davanzali. Eh sì, abitavo solo e quando volteggiavo volantinavo. Scusatemi il giro di parole assurde. Volantinavo nella mia nuova arte, come lo yoga o altre cose. Volevo far capire che era rilassante e che, a parte acquisire un pizzico di stramberia e ridicolaggine, aveva un suo senso, un suo significato recondito e molto alto. Pelle di pollo da bambino mi diceva: nelle cose naturali e semplici vi si rintanano le cose più belle ed efficaci. Nelle cose più artificiose e complicate si rintana chi sei tu. Era talmente cattolica che non menzionava nemmeno il male. Figuriamoci la parola demonio o Satano o Belzebù. Naturalmente nelle 2-3 uscite quotidiane del volantinaggio volteggiavo. Era scontato, insomma. Volteggiavo ogni qualvolta aprivo la TV. Accendevo la radio, vedevo una donna che chiedeva l'elemosina, sentivo di morti ingiuste o di xenofobia, e per tutte quelle volte che mi rendevo conto che le cose non andavano per il verso giusto. Questo mondo mi fa schifo ed io volteggio.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: Come sta tua sorella?
2: Sono anni che non la vedo. È una grande star adesso.
1: Perché non si capiva? I vincenti si riconoscono alla partenza. Riconosci i vincenti e i brocchi. Chi avrebbe puntato su te?
2: Io avrei puntato tutto su te.
1: E avresti perso.

0: Sei stanco. Buonanotte.
1: Buonanotte, Mo. Grazie.
0: Che hai fatto in tutti questi anni?
1: Sono andato a letto presto.

0: Allora un saluto per Radio G Roma, mi ripeti le frequenze, 105.7?
1: Proprio così.
0: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'Onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'Onta, e poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso,

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 42%.

0: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
1: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma? Non l'ho mai ascoltata. Ma è...

0: Ho sentito che hai lasciato la televisione.
1: Io sì, un vero impulso autodistruttivo. Voglio scrivere un libro, sai, allora. Ehi, avete letto che i nazisti faranno una marcia nel New Jersey? No? L'ho letto sul giornale. Dovremmo riunirci, andare là e prendere dei mattoni, delle matte da baseball e proprio schiarirgli le idee.
0: C'era un articolo satirico che li distruggeva sulla prima pagina del Times.
1: Li distrugge? Beh, un articolo satirico sul Times è una cosa, ma i mattoni e le mazze da golf sarebbero un gran bell'argomento, no?
2: Oh, ma guardi, la satira veramente corrosiva è sempre meglio della forza fisica.
1: Ma la forza fisica va sempre meglio coi nazisti, perché è difficile satirizzare un tizio con le svastiche addosso.
2: Impressionante, capisco. Two bags of street at the same price as an hour of therapist. No wonder we're all fucked up.
3: Tell you what, movie, sorry, that's a great point. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the head with a little bit of wealth. Time I tend to write a glotty coolie stranchera. My time can do yan and dini do se danchera. I get relaxed but not get shit we can't check out. Now I go live by your guest, I can show with my

non era in programma così in questa maniera, ma Torino, Milano, a sto punto. Ricky, Luca, Mauro. Check, fare rap non è obbligatorio. Lo sapete molto bene anche voi.

la frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Delta Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie infinite.
1: Fuck the bolognese, play my CD.
2: Yo. Yo,
3: sell your mother 10 times a job.

0: meno il tempo di una canzone.
1: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
2: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
1: Professor Piperno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
2: È difficile ora dire se è stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FIGC, da quando avevo 16 anni. Sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 67, all'inizio del 67, e questo ha sicuramente avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire?
1: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato alle BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo? No?
2: No, non sono d'accordo su questa analisi, intendiamoci. Io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68 ma il compromesso storico, cioè la disparizione dal panorama italiano di ogni possibilità di opposizione politica legale.
1: Quando è scattata in lei la molla, diciamo, dell'eversione?
2: Ma io non ritengo di non avere mai operato nel senso della eversione. Se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FIGC e la mia milizia in potere operaio. Dopo potere operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione.

sta bene? Sto bene, grazie. Nessuno mi dice niente. Ho visto una foto in rete, ma ti dico, lo posso sopportare. Mantengo la calma, mantengo la calma.

0: chiesi di pensare ai suoi stilisti preferiti, Missoni e Calvin Klein. Poi li collegai a lui in un'associazione, chiedendogli di unire il dito pollice e il medio. Ripetemmo questo procedimento diverse volte, finché il solo gesto di unire le due dita scatenava in lui la smania di comprare e di essere riconoscente.
1: Le tecniche del successo. Lezione 37. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
2: さあ、俺たちの愛情で世界中を燃え上がらせてやるぜ!

Lavori troppo de polso e usi male l'avambraccio. Permetti. Quello che io mi sforzo a dire dal sacco d'anni è sempre la stessa cosa. Cioè il rapporto col flipper è come un rapporto sessuale, come un amplesso. Non è il polso che deve dare la spinta alla pallina, ma il ventre. Ma capito, Moro? Eh? Oh, questo è il movimento. Il colpo deve essere secco, deciso, preciso. Questo sistema è il tuo magni. Guardami.

0: Con Giovanni della Casa, autore del Galateo, la lirica del Cinquecento esprime le sue note più profonde.
1: Ho sonno, ho della queta, umida, ombrosa notte placido figlio, o de mortali egri conforto, oblio dolce de mali si gravi, onda è la vita aspra e noiosa. Soccorri al core omai, che langue e posa non ave, e queste membra stanche e frali solleva. A me ben vola, o sonno, e l'ali tue brune sovra me distendi, e posa. Ov'è il silenzio che il difugge, e il lume, e i lievi sogni, che con non secure vestigia di seguirti han per costume? Lasso, che in van te chiamo, e queste oscure gelide ombre in van lusingo, o piume d'asprezza colme, o notti acerbe e dure.

0: Va bene, la seconda domanda. Lei è fascista?
1: Maestro, vabbè. Una seconda domanda. È molto bene, una seconda domanda. Prego, Guerri.
0: Ho chiesto se è fascista.

0: Chi siete?
1: Siamo due che...
0: Cosa fate? Cosa portate?
1: Niente, roba...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
0: Un fiorino!
1: Si paga?
0: Un fiorino!
1: Scusi il sacco,
0: dovaniere.
1: Vabbè,
0: allora. Chi siete?
1: Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua.
0: Cosa portate?
1: Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua, è caduto il sacco.
0: Sì, ma quanti siete?
1: Una, dai, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il

0: Tac, un fiorino.
1: Che è regaduto il sacco, no? Allora l'ha scalettato.
0: Un fiorino. Vabbè.
1: Ma siamo per lì. Andiamo, vai.
0: Grazie. Ehi! Chi siete?
1: Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco.
0: Cosa portate?
1: Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Uno, io sono entrato e sto uscendo, no?
0: Un fiorino.
1: C'è uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un fiorino. Siamo due o tre, sempre. Allora, grazie, arrivederci.
0: Oh,
1: ma la.
0: Ehi! Chi siete?
1: Ma da
0: cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
1: Ehi!
0: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!

Questa è una filastrocca, forse la conoscete, perché sono 15 anni che viviamo insieme in un mondo di guerra, ma la guerra che tutti conoscono è guerra di adolescenza. Canzone che arriva si chiama Ogni adolescenza coincide con la guerra e fa più o meno...

La mia filosofia. Fate quello che piace a voi, non quello che piace agli altri, perché gli altri fanno quello che piace a loro. Esperienza di vita.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma.
2: Rumore nell'Eternet cittadino.

0: finalmente disponibile Dislexa, la bambola che insegna alla tua bambina come comportarsi, cosa mangiare e come vestirsi.
1: Dislexa parla, non ascolta e riferisce, ma è l'opzione ideale nel caso di genitori incoerenti o assenti.
2: Istituto di obbedienza animale. Credi, gioca, impara.

0: Radio Ciroma 105.7, un buongiorno a tutti, bentrovati in questo sabato pomeriggio, sono le 17.39 e noi siamo in diretta dalla palestra della Scuola dello Spirito Santo nel cuore del centro storico per un'iniziativa molto interessante, ovvero il Festival di Zinè, il Festival delle Fanzine, giunto ormai alla terza, quarta edizione. Adesso ci faremo raccontare i dettagli, ma abbiamo subito con noi una giovane utente. Che sei qui, sei da pubblico, tu non stai esponendo niente, vero? Allora, abbasso la musica così ci sentiamo meglio. Ti chiederei, intanto, come ti chiami?
1: Irene.
0: Ciao Irene, come stai? Benvenuta su Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: Allora, grida Irene che qui c'è un po' di confusione, che siamo in una palestra. Allora, Irene, diciamo, tu non stai esponendo niente, però sei qui da pubblico. Non è la prima volta che vieni a questo festival. Vorrei che ci raccontassi un po' di che cosa si tratta.
1: Non lo so spiegare bene.
0: Ok, perché c'è questo oggetto magico che sono le fanzine, che non si capisce che cosa sono. Qualcuno dice che sono dei giornaletti, qualcuno dice che sono delle piccole riviste fatte a mano. Però qualcuno fa delle foto, qualcuno disegna, ci sono tantissime cose diverse. E raccontaci un po', secondo te, che cosa sono le fanzine?
1: Allora, dipende, se tipo tu scrivi può essere sia un giornalino che un libro, ma può anche essere tipo con delle foto scritte, oppure una foto e sotto la descrizione.
0: Interessante. E che cos'è questa giornata di oggi che continuerà anche domani? Chi ci sta ascoltando da casa, racconta com'è fatto questo luogo.
1: Com'è fatto, in che senso?
0: Che ci sono tanti tavolini, tanti banchi, tra l'altro sono proprio i banchi della scuola, e su ogni tavolo ci sono degli artisti e delle artiste diverse che espongono le proprie opere, giusto?
1: Sì.
0: E c'è qualcosa che ti è piaciuto in particolare?
1: Tutto.
0: Ti è piaciuto tutto? Quindi, siccome c'è un sacco di gente che ci sta ascoltando da casa, vogliamo dire a queste persone di raggiungerci qui nel quartiere Spirito Santo e venire a questo festival?
1: Sì. Anche domani,
0: che domenica stiamo ancora più tranquilli.
1: Sì.
0: Ok, alcuni di questi oggetti si possono acquistare, altri vengono regalati, e poi ci sono anche dei momenti in cui si può imparare a fare queste cose, no? Tu hai mai fatto una fanzine?
1: Sì, l'anno scorso.
0: Ah, raccontacela, che fanzine era?
1: Cappuccetto rosa,
0: mi ricorda qualcosa?
1: Sì, è praticamente una versione cambiata di Cappuccetto Rosso, con una versione diversa, una morale diversa. Quella di Cappuccetto Rosso era tipo di ascoltare la mamma o anche altre cose. Invece la mia era... che il lupo in realtà non era cattivo, ma era buono, e quindi di non fidarsi della prima aspettativa.
0: Dell'apparenza, ma guarda che è un messaggio bellissimo questo. A me invece dava sempre fastidio che il bosco era per forza un luogo spaventoso, e invece il bosco è un gran bel posto, no? Quindi viva Cappuccetto Rosa, viva i boschi e viva i lupi.
1: Sì.
0: Ok, allora Irene, tu hai un compito: andare a scovare qualcuno che vuole essere intervistato da noi. Intanto che ci organizziamo per fare questa cosa, vorrei che tu scegliessi un brano musicale da ascoltare. Hai già in mente qualcosa da farci sentire? Ancora no? Ah, sai già cosa farci sentire. Allora guarda, dimmelo che lo scriviamo qui con i nostri potenti mezzi. E ascoltiamo subito la canzone scelta da te. Di quale canzone si tratta?
1: A I Wanna Dance di Whitney Houston.
0: I Wanna Dance di Whitney Houston. Mentre arrivano delle tue amiche, sentiamoci I Wanna Dance di Whitney Houston. Benissimo, bellissima scelta. Bene, grazie. Vuoi salutare qualcuno che ci sta ascoltando?
1: Non so chi sta ascoltando, comunque saluto tutti.
0: Ottima idea.

questa è Radio Ciroma 105.7, siamo in diretta. Prova, ecco. Dicevo, siamo in diretta dallo Spirito Santo, dall'Istituto Comprensivo di Roma Spirito Santo, in particolare dalla palestra, e stiamo seguendo live il Cosenza Zinè Festival, giunto alla quarta edizione. Questo è un brano scelto da Irene,

0: Prova, prova, radio. Prova. Mi sembra evidente che abbiamo dei problemi col microfono. Radio Ciroma 105.7. Io sono sempre Dario e siamo qui dalla Cosenza Zinefest, quarta edizione, Istituto Comprensivo Spirito Santo. Raggiungeteci. Sono tanti gli stand, anche molto variegati fra di loro. Intanto è partito Michael Jackson. E siamo qui con Commenda Metal Commando, che oltre ad essere una rassegna di concerti letteralmente underground, adesso ce lo dirà meglio, è anche una fanzine. Siamo con
1: Tony. Allora, ciao a tutti, Commenda Metal Commando, magari qualcuno c'è stato, magari no, però cos'è? È una festa privata, una festa tra amici che nel corso del tempo è diventato qualcosa di più grande. Abbiamo fatto questa zine proprio per raccontarci un po' e anche mettere dentro qualcosa di nostro. E nulla, io vi invito a partecipare a questa giornata dove c'è un sacco di roba interessante. E per chi non è stato al comando è un'ottima occasione. Intanto Silvia, vieni qua. Chiedo una mano

0: Questa cosa a me casa tantissimo, perché sono il meno metallaro di tutti all'interno di questa organizzazione, ma a parte questo che mi fa sempre ridere, però è una cosa bella, perché ogni volta che arriva qualcuno, ma non è come le solite feste metal, perché è stata un po' idealizzata male, no? La scena metal in generale, quindi è anche un'occasione per conoscere qualcosa che non sempre è vista bene all'interno della comunità. Detto ciò, vi saluto.
1: E l'altra cosa che vorrei chiedervi è la particolarità del Commenda Metal Commando. Intanto, vabbè, proprio la location, la segretezza, come dicevi tu, è quasi una festa privata praticamente, quindi è figo partecipare perché è una cosa davvero letteralmente underground. E poi anche il fatto che ci sono tantissimi ragazzi giovani, ragazzi e ragazze molto molto giovani di età, che è una cosa molto distante da appunto dall'immaginario della musica pesante.
0: Esattamente, molti ragazzi magari si sono avvicinati per curiosità, poi parliamoci chiaro, i ragazzi più giovani sono quelli che pogano, no? Sono quelli che danno un po' di benzina alla serata ed è fondamentale. Oltretutto portiamo anche molte band, quindi magari c'è anche chi arriva che conosce la band eccetera, chi arriva che non la conosce, quindi alla fine proponiamo sempre dei live. Quindi la festa è sempre legata almeno a un paio di live per rassegna, insomma.
1: Bene, in chiusura ti chiederei se vuoi scegliere un brano, anche se ho paura a farlo, perché potrebbe essere un brano diverso, però su Radio C-Roma ci sta, anzi, proprio...
0: Metto un brano, se lo digiti tu, allora, che è un brano che ho consigliato anche nella Zin, di un gruppo che abbiamo portato, che sono i Cani dei Portici, Breakaway dei Cani dei Portici. Ok. Breakaway. Ok, nice.
1: Grazie mille a Commenda Metal Commando. Sentiamoci questo pinnulicchio, poi ritorniamo in diretta.

0: Radio Ciroma 105.7. Questo era il brano scelto da Commenda Metal Commando, che ringraziamo, non lo stand proprio qui di fronte alla postazione della radio. Quindi tante esperienze diverse, compresa la musica, compreso chi organizza concerti, chi sostiene la scena della musica alternativa in città. Ma siamo qui con una voce amica della radio, ormai un abitué, l'abbiamo sentito questa mattina, ospite dei ragazzi di Radio Sottobanco. Lo ritroviamo qui adesso anche in veste di organizzatore un po'. Ciao Claudio, bentornato.
1: Grazie. Allora sì, sono anche in realtà in veste di espositore, nel senso che quest'anno faticosamente sono riuscito a produrre una fanzine, e quindi che si chiama Napulè, quindi che è un viaggio, diciamo, nella Napoli, nelle suggestioni che uno può avere vagando per Napoli. Mi è piaciuto fare un percorso che partiva dall'alto. Fra l'altro sono stato anche fortunato perché ho beccato una giornata uggiosa, quindi c'era questa Napoli dalla collina del Vomero avvolta nella nebbia, che era strano, cioè piuttosto strano, però forse è stato diciamo uno spunto originale questo. Dopodiché da giù, da su, si scende verso giù, esplorando un po' questi confini che ci sono fra il sacro e il profano, che queste continue contraddizioni che rendono Napoli meravigliosa. Io insieme ad altre persone, siamo 10 persone quelle che organizzano Zinè, siamo un collettivo assolutamente orizzontale. Quest'anno siamo arrivati alla quarta edizione, siamo molto contenti. Per la terza volta consecutiva siamo qui nella palestra dello Spirito Santo, e ringraziamo nuovamente il preside Ciglio che ci ospita, che come ogni anno è sensibile, diciamo, a questa manifestazione. Che dire,
2: l'anno 1900
1: da quello che vedo sta andando bene, insomma, siamo in realtà siamo molto contenti, perché ci piace l'idea che sia il punto di ritrova per tutte le autoproduzioni che ci sono nella zona. Come dicevo stamattina in un momento in cui i contenuti sono prevalentemente digitali, ci piace l'idea di produrre qualcosa che sia cartaceo, tangibile, che si possa tenere in mano, e in un certo senso questo può essere il festival di questo tipo di autoproduzioni. Ovviamente noi come nucleo, come dicevamo stamattina, come nucleo di partenza che ha avuto l'idea originariamente ispirandosi anche ad altri festival, non è un'idea originale la nostra, i festival con cui fra l'altro siamo anche in contatto, quando possiamo andiamo anche noi, con cui siamo in contatto appunto, sono Zins a Palermo e Fanzilla a Roma, e dicevo il nucleo di partenza è formato prevalentemente da fotografi, ma questo è un festival di fanzine che riguardano tutto, cioè una fanzine appunto può riguardare qualunque argomento. In effetti le fanzine sono nate dalla controcultura, riguardano la musica, il punk.
0: Un aspetto interessante, l'abbiamo appena sentito dalla voce di Tony del Commenda Metal Commando, è che la fanzine offre l'opportunità di raccontarsi anche esperienze molto diverse, come una rassegna di concerti, come un collettivo artistico, anche usando altri linguaggi rispetto ai propri, no? Per cui sono fanzine fotografiche, fanzine letterarie o fanzine artistiche, ma anche l'esigenza banalmente di raccontare una cosa che attraverso i manufatti tipici di quell'arte non

0: non traspare, quindi magari la storia di un fotografo oppure un fotografo che vuole raccontare un'altra storia.
1: Sì, no, infatti quest'anno per esempio abbiamo scrittori, quindi persone, abbiamo persone che sono illustratori, fumettisti, e soprattutto poi quest'anno diciamo ci sarà un filo conduttore. Per chi poi li andrà a vedere, ci visiterà in palestra, noi abbiamo allestito dei totem che sono una mostra delle fanzine storiche di Cosenza, e domani mattina avremo dei talk in cui si parlerà esattamente di questo, cioè della memoria storica delle fanzine a Cosenza. Qui c'è già Maele tra gli espositori e domani sarà anche nei talk su questo, però direi che la parola poi la diamo a Enrico, ora lo chiamiamo e lo facciamo venire, perché in realtà è lui che ha curato molto questo aspetto, quindi il merito di questa, diciamo, di questo spunto è suo, quindi è giusto che ne parli lui, ok?
0: Assolutamente, noi ti ringraziamo ancora una volta per l'ennesimo contributo. Se vuoi scegliere una canzone, io sceglierò una canzone napoletana a questo punto. in omaggio alla tua. Sì, qui abbiamo in rotazione Tony Canto, un brano del che si chiama 1908. Ascoltiamo, grazie.
2: Un sciano botto, la gente se ne andava fuori dalle case, sentì la terra che tremava sotto i piedi. Ai ai ai, che mamma Dio. Messina era lo botto del

0: chi c'è cosa. Radio Ciroma 105.7, continuiamo a spulciare qui tra i banchetti, vediamo tantissime fanzine, tutte con linguaggi particolari e originali, ma siamo con
1: Riccardo.
0: Ciao Riccardo, Riccardo ha tra l'altro lo stand più vicino in assoluto alla postazione della radio, quindi si sta subendo la cassa proprio qui in diretta. Intanto dici come sta andando questa diretta da ascoltatore.
1: Allora guarda, cioè, secondo me sta andando bene, l'ho ascoltato anche in altre interviste, cioè non tanto perché comunque sto disegnando e vabbè, comunque c'è, cioè, veramente è interessante sentire anche le storie che ci sono dietro le fanzine e tutto, cioè perché vedi veramente che viene da una cura e da una delle menti che comunque hanno subito background diversi e altro, cioè c'è proprio una cura e uno studio dietro.
0: Questa è la prima volta che partecipi alla Zinea, al festival?
1: Sì, ci sono andato altre volte, tipo anche per visitare, però è la prima volta che partecipo appunto per esposizione.
0: E tu di cosa ti occupi? Appunto parlavi di disegno, ma che tipo di disegno, per chi ci sta ascoltando?
1: Allora, io disegno da quando sono piccolo per hobby, faccio anche il liceo artistico, però ho disegnato soltanto per i primi 2 anni, adesso sono ad audiovisivo, faccio cinema e fotografia. E appunto nella mia fanzine, cioè, è una sorpresa un po' per chi mi conosce, però non c'è quasi nessun disegno, sono quasi tutte foto, soprattutto sotto l'editing delle foto. Molte foto le ho scattate io, altre le ho prese da internet e le ho modificate, manipolate come volevo io per ottenere certi effetti, per l'appunto. E niente, c'è anche una storia dietro che non ho ben definito la lore, però comunque c'è, mi piace veramente tanto appunto come l'ho fatto.
0: Prima con Claudio dicevamo che la fanzine, proprio perché ha un formato così leggero, permette alle persone anche di sperimentare linguaggi differenti rispetto al proprio, e tu ce lo confermi, diciamo, dall'illustrazione alla fotografia uno può provare a fare altre cose rispetto alla propria comfort zone.
1: Sì, appunto, cioè più che altro anche perché la fanzine è una cosa così libera, cioè perché appunto il punk è una cosa libera, cioè l'espressione di sé. Ovviamente, cioè, devi avere un certo ideale per entrare nella sottocultura punk e in quella delle fanzine, però comunque c'è, è quello, essere libero, la libera espressione di sé. Ognuno ha una delle regole, dei propri paletti, cioè una fanzine può essere anche una cosa stampata in serie, però anche qualcosa di disegnato a mano, oppure anche un singolo numero con tanta pelle appiccicata sopra. Ce n'è proprio una laggiù che adesso non ricordo di chi è, però era veramente bella.
0: Ed è anche un modo per conoscere appunto altre autoproduzioni, altri artisti, altre persone magari della propria città, del proprio territorio, che fanno cose molto diverse, però comunque legate da un filo comune, quindi il fatto di non volersi immediatamente piegare alle logiche della compravendita, no? Dover fare degli oggetti in serie per essere venduti, ma il desiderio principale è proprio quello di trovare un mezzo per esprimersi.
1: Sì, vabbè, la stampa in serie rende la cosa più facile, perché se una persona deve fare 100 fanzine, giustamente è più facile che io faccio la stampa linoleum, la porto in serigrafia e vado a far stampare. Però c'è proprio la loro unicità e quei piccoli difetti che c'è da un numero all'altro, che la rende proprio unica.
0: Ok, vuoi dare delle coordinate per chi non potrà passare da qui oggi o domani, per chi volesse sapere di più del tuo lavoro? C'è una pagina Instagram, hai qualcosa?
1: Allora, io su Instagram sono attivo sull'account enatomortoph, posto principalmente foto, però per chi vuole vedere un po' i miei disegni, che è l'account più abbandonato di tutti, Ricky Blue di Ricky, scritto proprio come si legge, non come si legge, però c'è, cioè, tutto attaccato.
0: Ok, ti ringraziamo per essere qua, come stiamo chiedendo a tutti, ti chiederei anche a te una canzone, se hai voglia di farci sentire qualche pezzo, hai ovviamente qualche secondo per pensarci, perché così a brucia
1: Palestina dei CCCP, fedeli alla linea.
0: Beh, ottima scelta, posso dire, complimenti. Ti ringraziamo, Riccardo, e più tardi vedremo poi a sbirciare le tue opere. Aspetta che scelgo Palestina.
1: Grazie a voi per questa opportunità, più che altro. Cioè, non è la prima volta che parlo a Radio Ciroma, un'altra volta l'ho fatto per chiamata, però c'è veramente una bella opportunità a parlare come intervista, tra virgolette.
0: Grazie, quando vuoi. A presto.

0: Abbiamo in sottofondo le note dei CCCP Palestina, che l'anno scorso hanno fatto la reunion pure, tra l'altro. E siamo qui con... Aspetta che abbiamo dei problemi con il metronomo. Aspetta, prova. Ecco, ti chiedo di ripetere.
1: Enrico,
0: uno degli organizzatori dell'azienda, possiamo dirlo serenamente. Allora, intanto non ti faccio un bilancio perché è appena iniziata, quindi non si possono fare queste cose. Però devo dire che così ad occhio, assolutamente missione compiuta anche questa volta. Tantissimi espositori, tantissimi curiosi, molti bambini, un sacco di energia in questo luogo. Tanti linguaggi diversi che si mischiano, si incontrano per anche, come dire, ibridarsi uno con l'altro. Raccontaci un po' come sta andando questa edizione, come è nata.
2: Allora, quest'anno abbiamo voluto fare una cosa diversa e abbiamo preso abbiamo fatto una sorta di ricerca di archivio. Abbiamo trovato delle vecchie fanzine degli anni 80 e 90 che venivano prodotte a Cosenza e abbiamo fatto questa retrospettiva. Nell'angolo lì ci sono due totem che raccontano almeno quelle che siamo riusciti a recuperare quest'anno. Speriamo di recuperarne altre e continuare a... archiviare. Le stiamo archiviando su archive.org. Alcune ce l'ha fornite Emiliano Verde Binario, l'avevano archiviate già loro. E domani ci sarà un talk con alcuni dei protagonisti che facevano queste fanzine. Ci sarà Amaela Sirino, che faceva One Sound, che era una fanzine che si occupava di street art e di hip hop, di musica hip hop. Veniva prodotta negli anni, fine anni 90 a Cosenza, per 3 o 4 anni. E poi ci sarà Francesco Ficco, che era un componente dei Cartoons e dei Lager, che faceva un'altra fanzine che si occupava di musica garage, che si chiama Psychotic Reaction. E poi vabbè, ci sono le fanzine da stadio, quella del Tam Tam. E poi c'è una fanzine che si chiama Cianfrusaglie, che facevano dei ragazzi di 4 miglia che prendevano in giro il quartiere. E poi c'è un'altra fanzine che è molto vecchia, una delle prime, che veniva fatta negli anni 80 da Sergio Giacoglia e si occupava di musica post-punk, new wave, che si chiama, adesso non mi ricordo, non mi viene il nome, Stone Age. E niente, abbiamo fatto, oltre ai totem ci sono esposte anche altre due banchetti con le fanzine fotocopiate dietro, così uno può vedere la parte cartacea.
0: Quindi non soltanto quello che accade oggi, ma soprattutto un tuffo in quello che è stata la storia delle fanzine, che poi è anche la storia della nostra città, perché ovviamente raccontano pezzi della nostra vita, pezzi della storia culturale soprattutto della nostra città. Pensiamo al Gramna, pensiamo appunto alla curva,
2: tutte le parti del Gramna. C'è Nuova Rabbia, c'è ECN Cosenza, Mazzacane, la Gazzetta del Villaggio. E infatti ci sarà anche Claudio Diane Salvi domani, che parlerà di queste cose qua.
0: Beh, noi ci riserviamo di registrare il talk di domani e poi lo mandiamo in un secondo momento. Ti ringraziamo. Oggi e domani abbiamo la possibilità di vedere queste fanzine qui esposte, proprio c'è una vera e propria mostra, e poi soprattutto di poter parlare con i diretti interessati, con chi adesso sta continuando a sviluppare questo linguaggio. Grazie mille.
2: Grazie a voi di essere qua.

0: Radio Ciroma 105.7, sfumiamo Purple Haze, però suonata dai Casino Royale, questo mix incredibile. Siamo qui con Paolo Spinelli, di cui finalmente risentiamo la voce, dopo tanto tempo ormai relegato al ruolo di regista silenzioso.
1: No, ma devo dire che mi ha tolto anche il ruolo di regista, quindi sta facendo anche lei la regia, quindi però devo dire che veramente volevo ringraziare Simona De Maria perché sta lavorando bene per la radio, sta portando in radio tantissima gente, quindi mi metto volentieri da parte nel mio ruolo. E oggi siamo qui in questo luogo molto bello, bellissima atmosfera che non mi aspettavo, sinceramente. Ci sono anche tanti bambini che sono sani e salvi, come ha detto appunto mia figlia, e c'è tanta bellezza, ci sono delle opere veramente interessanti all'interno di questo festival, che Dario non lo so, è alla quale edizione? Siamo alla quarta edizione, e c'è una bella risposta anche di pubblico vario, c'è gente di tutte le età. Ed è bello che si facciano queste cose, che la radio possa cogliere dal vivo le atmosfere. Adesso vado a cercare altre persone che possano dare un intervento a questa bellissima giornata.
0: Grazie Paolo, ti volevo far scegliere un brano ma sei fuggito via prima, tanto dopo ritorni. Ricordiamo Should I Stay o Should I Go ogni venerdì pomeriggio a partire dalle 18 in onda sulla Decirom, un programma davvero interessante, si occupa di cultura, di appuntamenti culturali, di musica e di davvero di tante altre cose. E pochi minuti di musica e torniamo in diretta con voi qui dall'Istituto Comprensivo Spirito Santo di Cosenza.

0: Radio Ciroma 105.7. Sfumiamo a malincuore Jordi Grip con questo blues, un pezzo davvero interessante. E, siamo sempre qui in diretta dall'Istituto Comprensivo Spirito Santo per la quarta edizione di Cosenza Zine Fest e siamo in compagnia di un amico di Radio Ciroma, Michele Ichi Falcone, che salutiamo e ringraziamo per essere sempre disponibile ai nostri microfoni. Ciao Michele.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Michele, ti abbiamo intervistato, ti abbiamo carpito perché quest'anno tu sei qui in qualità di semplicemente pubblico, di spettatore, quindi non stai esponendo, a differenza delle altre edizioni, quindi volevamo chiederti un tuo punto di vista da questa parte della barricata.
1: Allora, sicuramente è sempre essere cliente, avventore o come lo vogliamo chiamare, è sempre meno stressante, perché vieni qua, vedi, ti bevi la birretta, la passeggiatina, saluti gli amici e non c'hai l'ansia performativa, l'ansia della performance manca. Quindi è sicuramente più godibile, hai anche orari più elastici, puoi andare, tornare, fare quello che vuoi. Quindi sicuramente sì, le fiere le preferisco da avventore, sempre di più, certo.
0: Assolutamente. Beh, diciamo prima che la fanzine è un formato così agile che permette a tutti quanti anche di spostarsi dal proprio linguaggio e sperimentare nuovi linguaggi. In questo tu sei proprio un campione, nel senso che hai fatto della tua produzione artistica sempre la sperimentazione di linguaggi nuovi, quindi continui a spostarti da una cosa all'altra, dall'arte ai videogiochi alla pixel art ai quadri veri e propri. Insomma, hai davvero una produzione molto molto variegata e vorrei che ci raccontassi un po' adesso di cosa ti stai occupando.
1: Allora, ad oggi sto lavorando a un progetto che si chiama Plaguemon, che è la cosa per cui sono, diciamo, più conosciuto, che è questa serie di ROM, videogiochi modificati dei Pokémon, e adesso sto facendo il secondo capitolo, che poi in realtà sarebbe il terzo, perché dopo il primo ho fatto uno spin-off, mi sto concentrando sul secondo capitolo, quindi è quello che canonicamente appunto sarebbe Plaguemon 2. E anche per questo non mi sono ritrovato a proporre qualcosa in questo evento, proprio perché sono estremamente concentrato su questo prodotto ad oggi, quindi tutte le energie le sto investendo in questa cosa. Poi un'altra cosa che volevo dire, che tu parlavi del fatto delle fanzine che sono un formato agile per esprimere, e in questa occasione, in questo particolare evento, è anche carino che fanzine ha preso anche l'accezione di libricino, fumetto, quindi molto spesso, oltre che la classica fanzine cronologica fotografica, può esserci sì il fumetto indipendente, come anche raccolte di illustrazioni e cose del genere, ed è bello che comunque a Cosenza ci sia questo tipo di evento, un evento assolutamente indipendente che offre agli artisti, scrittori, creatori indipendenti di esporre almeno una volta l'anno o due, se non sbaglio, le proprie creazioni, e quindi finalmente è possibile vedere il substrato artistico di questa città finalmente in maniera visibile, cioè non segui le persone sul social e rimane questo scocciante dato digitale che un po' avvilisce la creatività, ma la vedi viva, la vedi dal vivo viva.
0: Assolutamente, e loro si vedono tra di loro, perché poi ovviamente la scena artistica è molto settorializzata, quindi magari chi scrive spesso non conosce chi fotografa, o chi fotografa non conosce chi disegna, invece qui sono tutti quanti uno gomito a gomito con l'altro, quindi c'è anche una possibilità concreta di scambio. Noi siamo molto curiosi di vedere il frutto del tuo lavoro. Abbiamo seguito Plaguemon dai primi vagiti, ricordiamo per chi non lo sapesse, Michele ha fatto un lavoro incredibile di riscrittura praticamente del codice del videogioco più famoso dei Pokémon, trasformandone non soltanto la grafica ma anche l'immaginario, la storia, l'universo dei Pokémon, e non si è fermato soltanto alla programmazione ma anche gli oggetti fisici che poi contengono questi videogiochi sono quanto mai curati e particolari, quindi siamo davvero, sono un fiero possessore della prima edizione di Plaguemon, che tra l'altro sto aspettando perché sta acquistando valore man mano che passa il tempo.
1: È sold out da diversi anni, perché poi concentrandomi su altri progetti non ho, cioè ho fatto qualche ristampa della prima edizione ma poi sono andato avanti, diciamo, quindi sì, sono tanti anni che è fuori commercio, almeno sul mio negozio c'è solo mercato di rivendita, quindi sì, nel bene o nel male un po' di valore lo acquisisci. È inacquistabile.
0: Beh, si può giocare soprattutto sul vero Pokémon, sul vero Game Boy, per cui non è soltanto una cosa online, anzi non è affatto una cosa online, si può giocare con gli emulatori, però è poi anche bello avere l'oggetto fisico e apprezzare anche la cura con cui...
1: Soprattutto ultimamente ho iniziato a curare proprio ogni aspetto anche del prodotto fisico. Prima ad esempio le cartucce le compravo preassemblate in Cina, invece adesso faccio arrivare solo il circuito stampato, che ho ingegnerizzato io in un certo senso, sempre prendendo spunto da quelle originali, e adesso le saldo a mano le cartucce.
0: Quindi un lavoro davvero dall'elettronica all'artigianato proprio.
1: Mi reputo un artigiano cyberpunk.
0: Bellissima definizione. Noi ti ringraziamo Michele, è sempre un piacere parlare con te, ovviamente, e ti aspettiamo a Radio Ci Roma per continuare a discutere, a chiacchierare. I nostri microfoni sono a tua disposizione quando vuoi.
1: Una delle mie prime comparse da Radio Ci Roma fu da, se non sbaglio, Soca Beat. Avevo proposto nel 2012 un fumetto così autoprodotto, e quindi sono già di casa, diciamo, ma torno molto volentieri.
0: Assolutamente, ti lasciamo le tue passeggiate, continui a spulciare qui Cosenza. Sì, assolutamente, Cosenza Zinefest. E noi ci fermiamo per una piccola pausa musicale, continuiamo a sentire gli stendi.

0: La canzone di dopo la potete scegliere voi, a patto che dici chi sei tu.
1: Gabriella.
0: Gabriella di?
1: Gabriella di Andreotta.
0: Ah, di Andreotta. Non intendevo. Però anche interessante. Siamo insieme con Gabriella, ci sono
2: Susanna.
0: Susanna da dove?
2: Andreotta.
0: Andreotta vivissima per quanto riguarda la scena dei fanzini. Non sospettavamo. E insieme a voi c'è
3: Alberto da Cosenza.
0: Ah, grande Alberto, quartiere?
3: Quartiere centro.
0: Cosenza centro. Aspettate che abbasso un po' la musica. Beh, benvenute sia i cosentini sia le ragazze di Andreotta. E siete qui per presentare cosa?
1: Siamo qui per presentare il nostro primo libro illustrato che si chiama Dall'alto del mio niente. Ed è una sorta di racconto sul processo creativo di un ragazzo che cerca di capire se la sua storia merita di essere raccontata e poi cerca di capire come costruirla.
0: Quindi un libro che racconta l'eventualità di raccontarsi.
1: Sì. Esatto, sì.
0: E infatti sono avuti tre menti per partorire questa storia che già ancora non ho visto nemmeno una pagina, però mi sembra già abbastanza intricata. È un libro illustrato?
1: Sì, è un libro illustrato, sì.
0: Ok, da chi di voi tre?
3: Siamo io e Susanna come illustratori e Gabriella ha scritto i testi, quindi siamo due illustratori e una ragazza che ha scritto i testi. Non si può definire una graphic novel perché non c'è una narrazione per immagini, ci sono testi con immagini, quindi porzioni di testo accompagnate dalle immagini che non sono descrittive proprio della vicenda, sono più evocative, accompagnano la narrazione. Quindi la definizione più esatta è quella di libro illustrato, diciamo.
0: Ok, questa è la prima volta che fate qualcosa tutti e tre, qualcosa di letterario, immagino. Vi conoscete da quanto?
1: Io e lei da 10 anni, 11 anni, da prima di usare l'acido ialuronico nella skin care.
0: Tu invece l'hai sempre usato, si vede.
3: Io sì, io ovviamente per nascondere le rughe l'ho sempre usato, sono cresciuto a acido ialuronico, però no, io e Susanna ci conosciamo da bene o male un anno, io e Gabriella da un po' di meno, diciamo che è un'amicizia nuova, però ci siamo trovati subito a livello creativo, quindi subito abbiamo cominciato a produrre, appena ci siamo conosciuti, c'è stata questa intesa che ha portato a produrre anche molto, diciamo, rapidamente.
0: Posso chiedervi quando fisicamente è uscito il libro e se questa è la prima presentazione?
3: Oggi. Il libro è uscito ufficialmente oggi.
0: Ah, quindi siamo proprio in una super anteprima assoluta.
2: E invece giovedì faremo la presentazione ufficiale.
0: Dove?
2: Al Pox.
0: Al Pox, beh, comunque frequentate l'underground, mi sembra di capire. Zinè, Pox, ci sono tutti gli elementi per identificarvi. E la gestazione quanto è durata?
2: In realtà l'idea è nata novembre-dicembre. Nell'effettivo ci abbiamo impiegato 3-4 mesi. Sì.
0: Ok, e se siete qui a Zine vuol dire che è un'autoproduzione, quindi non c'è una casa editrice dietro, nessuno vi ha detto, nessuno vi ha fatto editing, vi ha detto questo sì, questo no, avete deciso tutto quanto da voi. E il risultato vi ha soddisfatto?
1: Sì, ci ha soddisfatto sconfiggendo anche una importante sindrome dell'impostore, cosa di cui infatti parliamo anche nel libro, sì, certo.
0: Quindi mi sembra di capire che non è una storia, è un'autoanalisi.
1: Anche, sì.
0: Bene, allora in bocca al lupo, ricordiamo ancora una volta il nome del libro, il titolo del testo e dove possiamo recuperarlo se non riusciamo oggi e domani a partecipare al Cosenza Zine Fest.
3: Allora, il libro si chiama Dall'alto del mio niente e ci potete trovare innanzitutto giovedì al Pox dalle 18:30 in poi, comincia la presentazione, altrimenti sui nostri profili Instagram è reperibile.
0: Sui vostri profili personali o c'è proprio una pagina dall'alto del...
3: Interamente con i nostri profili personali. Io mi chiamo in arte Raudo, lei si chiama Ga...
1: Più ablativo.
3: È un nome un pochino...
0: scusate, ripetetelo che mi sono confuso.
3: Lei è un nome un pochino più complesso su Instagram, si chiama Ga o Gab più ablativo. Mentre lei è più semplice, Illustration Su, bello semplice e diretto, quindi...
0: Ed è l'unica che farà soldi nella vita, spero che siamo tutti coscienti di questo fatto. E voi giustamente vi state accodando a lei, va bene. Allora, in bocca al lupo per questa giovane creatura. È davvero bello poter raccontare in diretta quando nascono queste cose, però ovviamente vi devo fare la domanda di rito se avete già in mente qualcos'altro, quindi progetti per il futuro.
3: Momentaneamente ci stiamo riposando, diciamo, stiamo recuperando dalla fatica che abbiamo appena fatto, però c'è, diciamo, il progetto di collaborare di nuovo. Quindi sì, usciranno altri nostri lavori, però ci vorrà un po' di tempo.
0: Quindi non vi è bastata, diciamo, non avete imparato la lezione, continuate a perseguire nel vostro errore. Non abbiamo detto una cosa importante, l'illustrazione, ma che tipo di illustrazione? Fisica o digitale? Perché questo ormai è uno spartiacque molto interessante.
3: Allora, diciamo che nel libro sono presenti illustrazioni fatte solamente in digitale, però il processo creativo, perlomeno il mio, io lavoro molto, cioè i bozzetti li faccio sempre a matita e faccio principalmente la fase di incrostazione in digitale, quindi c'è un lavoro misto tra analogico e digitale. Però i lavori che ci sono nel libro sono fatti principalmente in digitale.
0: Va bene, grazie, io non ho altro a dirvi, volete aggiungere qualcosa?
1: Venite a sentire la presentazione giovedì 14 al POX.
0: Ottimo, mi sembra il consiglio migliore. E grazie, in bocca al lupo per questa avventura. Quando volete, venite a Radio Luci Roma a raccontarci il prosieguo. Ok? Volete scegliere una canzone?
1: Piangiande Quattrini, in realtà vorremmo mettere.
0: Ripetilo tu, anzi, facciamo una cosa: scrivilo direttamente. Io intanto vi ricordo che siamo in diretta qui dalla palestra dell'Istituto Comprensivo Spirito Santo. Stiamo seguendo da vicinissimo la quarta edizione di Cosenza Zinefest. Siamo molto contenti di essere qui come ogni anno e di potervi raccontare tutte queste autoproduzioni. Quindi presenta il brano.
1: Il brano si chiama Uti Zup degli Anjan de Poitrine.
0: Ah, ok.

0: Loro sono Yanjin de Poltrin. Questo nome non vi dice nuovo, non vi dice niente, però la loro immagine sicuramente vi dirà tanto, perché è il duo vestiti a pois, quello tutto bianco, quello tutto nero, che stanno spopolando sul web per la loro musica, ma soprattutto per la loro estetica così aliena. Bene, e continuiamo a molestare, perché questo è il termine giusto, gli avventori e anche gli espositori del Cosenza Zine Fest. Siamo con
1: Stefania Lecce.
0: Questo nome non mi è nuovo. Stefania, benvenuta ai microfoni Radio Ciro, ma mi sa che non è nemmeno la prima volta.
1: No, non è la prima volta. Ho parlato a questi microfoni, ma microfoni anche a distanza, nel lontano 2020, periodo Covid.
0: Beh, certo, là eravamo a distanza tutti, diciamo.
2: Il nostro programma andava in diretta, noi andavamo in radio, era bellissima l'atmosfera. Si sentiva solo l'altoparlante che diffondeva la messa, bellissimo, l'atmosfera è proprio pazzesca.
1: Ricordo questo collegamento per un 25 aprile di vera, vera resistenza.
0: È vero. Per fortuna quei tempi sono passati, per fortuna adesso possiamo tornare in radio. Questa mattina era piena di ragazzini di Radio Sottobanco, c'era davvero un gran casino, siamo contenti di quello. Stefa, tu sei un'espositrice sulla carta, che cosa stai esponendo in questo momento?
1: Allora, espongo questa fanzine dal titolo Matrice. Questa fanzine nasce quasi per caso, perché è un lavoro che ho fatto nella quotidianità, così, estemporaneo, osservando mia madre. Io sono tornata qui dopo un po' di anni che sono stata fuori, e quindi giorno dopo giorno mi rendo conto del tempo che è passato, prima su di me e poi sui miei genitori, in particolare su mia madre. Poi si sa che la figura materna è sempre una figura ingombrante, no? Quindi soprattutto per le figlie femmine la mamma è sempre un po' soffocante, o per la presenza o per l'assenza, quindi insomma è una figura sempre importante con la quale comunque prima o poi si devono fare i conti.
0: Poi tu dicevi che hai vissuto tanti anni fuori, noi sappiamo per grazie alla letteratura scientifica che quel tempo non viene considerato dalle madri, per cui se tu lasci casa all'età di 20 anni e ritorni a 40 ricominci dai 20 anni, quindi è proprio come ti vesti chi frequenti, no? Giusto? Mi confermi anche tu questa?
1: Assolutamente sì, anzi peggio, perché nel frattempo trovi una mamma in pensione, quindi con un sacco di tempo da dedicarti e che deve recuperare assolutamente quello che non ha fatto negli anni che sono passati, insomma, lontani, ecco.
0: È un lavoro sia testuale che fotografico o soltanto fotografico?
1: Allora, c'è un breve testo introduttivo, ma è soprattutto fotografico. Ho fatto io tutte le fotografie, c'è una parte di ritratto, quindi che parla di lei, e una parte di autoritratto. In realtà il nocciolo, il centro di questo lavoro è che tutto ciò da cui per una fase della vita pensi di voler scappare, pensi di voler allontanare, pensi sempre io non sarò mai così, io non diventerò mai così, io non dirò mai questa cosa, poi alla fine quando diventi grande lo rivedi in te, non solo in quello che sei diventato, perché è chiaro che se io sono la persona di oggi i valori più importanti che mi porto dentro li devo a lei, me li ha insegnati lei, me li ha trasmessi lei, ma lo vedi, lo ritrovi anche nei tratti del viso, nelle rughe, nella forma delle mani, in quei piccoli particolari che sono, diciamo, innegabili, e quindi ti riconducono alla matrice, appunto.
0: Nel DNA sono anche le manie, sono anche non soltanto i difetti caratteriali, ma anche proprio i difetti progettazione, lì che quello che a noi sfugge è che ci viene trasmesso non soltanto un carattere fisiologico, ma anche proprio un carattere, proprio anche i nostri caratteri.
1: Sì, sì, appunto, tutto quello che dicevi, che pensavi che fosse un'esagerazione, una roba lontana da te anni luce, invece la ritrovi, te la ritrovi nel quotidiano anche senza rendertene conto. E questa è la bellezza del tempo che passa, la fortuna di poter vivere questi momenti, quindi il ritorno dopo la fase, diciamo, adolescenziale, di protesta, di distacco, e appunto nella naturalezza delle cose quotidiane, dei gesti quotidiani.
0: Bellissimo, non possiamo non chiederti che ne pensa tua madre di questa tua opera?
1: Ecco, questa è una bella domanda, perché mia madre non ha un carattere morbido, diciamo così, quindi come spiegavo prima qualcuno, alcune delle foto sono proprio degli scatti rubati, nel senso dei particolari li ho scattati mentre lei dormiva davanti alla televisione, quando lei non se n'è accorta. Poi però per alcune cose ha dovuto collaborare e devo dire che è stata disponibile, però ancora non ha visto la fanzine confezionata. Mi riservo di regalargliela domani per la festa della mamma.
0: Beh, mi sembra un bellissimo gesto. E i tuoi avvocati che dicono? Hanno già preparato la come si dice, la cosa difensiva?
1: Sicuramente sì, mi sono già tutelata, perché sicuramente.
0: Vuoi che non voli una querela?
1: Assolutamente, ne sono certa, certissimissima, guarda. Assolutamente sì.
0: Beh, in chiusura, come stiamo chiedendo a tutti quanti, dicevamo Stefania, la fanzine proprio come oggetto, come ha una leggerezza che permette anche di esplorare territori nuovi rispetto ai propri linguaggi consoni, e anche un'estemporaneità, per cui se ne può fare anche soltanto una in 10 copie e va bene uguale, non c'è nessun problema in questo. E anche te è capitato di immaginare questo è quello che hai fatto già come fanzine, oppure era un altro progetto e poi intanto hai fatto questa cosa?
1: No, assolutamente, per me non pensavo minimamente a una fanzine, infatti per me è la prima partecipazione. Negli anni scorsi ho partecipato come visitatore, sì, esatto, come visitatore. Non ci pensavo assolutamente a fare una fanzine, poi sono stata un po' consigliata, un po' spinta da amici vari ed eventuali, e mi sono lasciata proprio per quello che dicevi tu, perché non c'è una forma rigida da rispettare o delle consegne precise, quindi mi sono lasciata un po' trasportare da quest'onda di creatività, e sono contenta di averlo fatto, anche perché la situazione è veramente bella, entusiasmante, c'è tanta gente, invito tutti a fare un giro. Perché è davvero un'iniziativa molto molto carina, interessante, ce n'è per tutti i gusti.
0: Ti ringraziamo per essere stata qui, anche a te chiediamo di scegliere una canzone, se vuoi hai qualche minuto per pensarci, ovviamente perché ti abbiamo preso così a bruciapelo. E intanto io ricordo a tutti quanti che siamo in diretta, ormai un'ora e 23 di diretta, qui dalla palestra dell'Istituto Comprensivo Spirito Santo nel cuore del centro storico, per la quarta edizione di Cosenza Zinè Fest, organizzato appunto dal collettivo Zinè, che si occupa di fanzine e di autoproduzioni varie. Quindi fate un salto oggi e domani, venite a vedere le tante opere artistiche, le tante fanzine che sono state prodotte, e venite anche a vedere la mostra delle fanzine storiche. Che brano hai scelto, Stefano? Beh, un classicone di Nirvana, grazie mille.

0: Radeci Roma 105.7, torniamo in diretta. Torniamo in diretta qui dall'Istituto Comprensivo Spirito Santo alla palestra, dove c'è questa quarta edizione del Cosenza Zinè Festival. Dicevamo quarta edizione. Dicevamo una partecipazione variegata sia per quanto riguarda i linguaggi, sia per quanto riguarda le generazioni. Ci sono tanti bambini che stanno scorrazzando qui fra le opere. Noi siamo qui in compagnia di
1: Maria Carla Maiolo, 70 anni a l'ottobre. E dunque questa è la mia terza esperienza di fanzine al festival. La precedente si chiamava, ho partecipato con 14 poesie che si intitolavano Col fiato corto. Quest'anno sono con 21 poesie che io chiamo informalmente la serie Ama, ma che è sempre un lavoro sul nome. Si reggono, a mio avviso, per conto loro, però il precedente dello scorso anno ha un valore.
0: Mi sembra di capire che è aumentata anche la produzione, sono diventate di più proprio.
1: Sette di più. Speriamo ci sia la qualità.
0: Questo ancora non lo possiamo sapere, ma possiamo chiederti da dove nascono queste poesie.
1: Questa è una domanda che è una ricerca sul nome, come ti dicevo, sia quella dello scorso anno che questa. E in poesia questa è una strada che si pratica.
0: Assolutamente. Posso chiederti la scelta di presentare il tuo lavoro qui, in un contesto del genere, insieme a tanti altri linguaggi differenti?
1: Il culto dell'amicizia, fare le cose con gli amici e per gli amici, infatti le mie fanzine sono gratuite. Sì, e lo erano anche lo scorso anno, quindi è questo il senso ultimo.
0: E rispetto invece ai tuoi vicini di banco, alle altre forme di linguaggio artistico, che te ne pare così da pubblico?
1: Dunque, io ho avuto una bellissima emozione perché ho incontrato qui un ragazzo, un ex ragazzo come me, col quale andavo in bicicletta negli anni 70 a Loreto. Non mancano però le persone giovanissime, essendo io stata un'insegnante, questa cosa la apprezzo sempre, perché uno sguardo sulle nuove generazioni, come dico io, lo mantengo sempre, e ce ne sono tanti anche quest'anno di giovanissimi, e la cosa mi riempie di gioia.
0: Assolutamente, anche a me fa molto piacere vedere tanti ragazzi, tanti bambini, tante bambine scorrazzare qui intorno e respirare quest'area di creatività, di linguaggi nuovi e anche perché proprio di cultura, possiamo usarla questa parola, non è una parolaccia.
1: Non è una parolaccia, si può usare.
0: Esatto. In chiusura ti posso chiedere se ci leggi qualcosa?
1: Con la mia voce di adesso che non amo.
0: Vabbè, tanto tu non ti ascolti.
1: Per voi si chiama, devo scegliere quale. Quella a Viktor Frankl, ama il sì, hai visto, non c'è perfezione, puoi dire il tuo sì, ama il tuo sì, e l'accettazione si compie, ama il sì, senza interruzione, la vita scorre e il problema dell'esistenza non si pone.
0: Beh, bellissimo, complimenti. Noi ti ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni, quando vuoi puoi tornare.

0: di una vita, con i quali condividevamo l'amore per la poesia.
1: La sede qual era? Quella degli Archi di Ciaccio o quella di via Montesanto?
0: Archi di Ciacco.
1: Ah, Archi di Ciaccio, proprio la primissima sede, quindi proprio...
0: storica, quella là.
1: Sei contenta che la radio ancora esiste, è ancora viva e ancora può parlare?
0: Io ancora ho i manifestini dell'epoca, che li passai agli amici che coltivavano questo ricordo.
1: Beh, benissimo, allora verremo anche a casa tua a vedere questi manifesti e a fotografarli.
0: Siete invitati, ciao, ti abbraccio.
1: Grazie mille, grazie davvero per essere stata con noi.

0: e sfumiamo in Nirvana con About a Girl, grande pezzo questo. E Radio Ciroma 105.7, siamo sempre qui nella palestra dell'Istituto dello Spirito Santo nel cuore del centro storico per seguire la prima giornata, perché ce ne sarà un'altra domani al quale siete tutti quanti invitati, di Cosenza Zine Festival, festival delle autoproduzioni, delle fanzine e anche dell'artigianato artistico, non sappiamo come chiamarle tutte queste cose insieme. Siamo in compagnia di
1: Iskra Coronelli.
0: Iskra, benvenuta ai microfoni di Radio Ciroma e grazie per essere qui. Intanto qui proprio a Zinefest e poi anche per aver partecipato alla nostra trasmissione. Come sta andando?
1: Benissimo,

o Raù. O Raù che mi piace a me, mo facevo solo mamma. Ah, che mi ha sposato a te, ne parlammo per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo amo la mese, stuso. Sì, va buono come vuoi tu, ma oggi avessimo appiccicato. Tu che dici che stai Raù? Ehi, mo mangiamo, mo mangiamo. Ma fai dicere una parola. Questa è carne capo marolo.

mail di contatto redazione.chiocciola.ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

Dunque, io ho dato un'occhiata a tutti questi incartamenti e qui possiamo parlare papale papale, da uomo a uomo, tanto non ci sente nessuno. Qui, dunque, qui si inculiamo, proprio di brutto. Qui si inculiamo, qui gli mettiamo il culo, pure qui si inculiamo perché, qui si inculiamo, qui, ma che cazzo hai combinato? Qui ti si inculano, e pure qua, qui ti si inculano, qui ti si inculano, qui si inculiamo noi, gli

strangoliamo, qui si, qui si strangoliamo proprio. E qui te si inculano a te. Qui te si inculano. Qui te si inculano. Pure qui te si inculano. Per quanto qui si potremmo inculare noi. Poi vediamo, lasciamo lavorare. Qui si inculiamo noi, qui si inculiamo noi. Qui te si inculano. Ferma un po'. Posso fare una domanda, avvocato? Ma quando ci inculiamo siamo sempre in due? E quando lo dobbiamo inculare sempre solo? No, per sapere, che me regolo.

0: Fanculo, siamo nel 2001 e finalmente ce l'abbiamo fatta. Voglio dedicare questo lavoro a tutta la gente vera che ha sofferto ed è arrivata con noi fino a qui. Fanculo a tutti voi fighetti, figli di Berlusconi, con le vostre Mercedes di merda sull'autostrada. Sapete che vi rompiamo il culo quando ci pare. Quindi all'occhio, sempre a testa alta, porzione massiccia 2001. Fanculo a voi, bastardi.
1: La conquista dell'immortalità attraverso la fusione tra uomo e macchina. Il caricamento della coscienza nel cloud. La manipolazione genetica.
2: Persone benevole e sorridenti stanno sognando al posto tuo. Loro vogliono soltanto che tu sia felice.
1: Il dizionario del terrore, lezione 83. Istituto di obbedienza animale.
3: Too much TV, too much TV, too much TV, too much TV, too much TV, too much TV.

Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
2: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
3: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
1: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
1: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A me piace.
1: A lui gli piace.
7: Fuck off, overproduced by Martin Hannett, take

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 18 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 49%.
1: Well, a naked man is chasing a woman through an alley with a butcher knife and a horn on. I figure he isn't out collecting for the Red Cross.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, Radio Ciroma, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio Blackout, una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette e le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di Radio Blackout, e quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
1: Grazie, ciao.

0: fuoco, povero disgraziato, non si è tagliato un dito mentre preparava. No, ma meno si è tagliato, proprio tutto il braccio è spaccato il sangue. C'avevo un coltello così, povero disgraziato, tutti a piangere i clienti. Disgraziato, padre di famiglia!
1: Sì, l'abbiamo portato a mano all'ospedale, manca l'ambulanza, c'era, avevano scoperto tutto quel giorno. E poi ci hanno fatto operazione alla gola, le tonsille, che le taglia.
2: Tagliatelle!

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22:40.
1: Calponi è un posto strano.

ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere e sparire. Adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Lei chiese però un intervento, se non sbaglio, un intervento diretto della DC, cioè la stessa richiesta che fecero le Brigate Rosse una telefonata a Casamoro del 30 aprile.
1: Guardi, signore, io non ho chiesto nessun intervento della DC.
0: No, non ha chiesto, ha suggerito.
1: Effettivamente, parlando con signorile avendo a disposizione il materiale che ora non ho qui a disposizione, costituito dalle lettere dell'onorevole Moro nonché dai comunicati delle brigate,
0: cioè era una deduzione sul materiale,
1: ma era assolutamente chiara nelle lettere dell'onorevole Moro la richiesta di un intervento di un dirigente DC, qualsiasi esso sia. Mi sembra che l'onorevole Moro nominasse nelle sue lettere l'onorevole Misasi, sì. Quindi un dirigente relativamente secondario, non voglio offendere l'onorevole Misasi. Allora era completamente chiaro.
0: Ecco, ma secondo lei Moro poteva essere salvato, cioè la trattativa?
1: Penso di sì. Le dico che ho pensato questo in quei giorni di maggio. E poi, quando sono stato in carcere, ho incontrato dei dirigenti delle Brigate Rosse e mi sono formato la convinzione che un intervento esplicito della DC avrebbe sicuramente rimandato l'assassinio di Aldo Moro.

0: ragazzi.
1: Ma non ho nulla in contrario, vuoi dire? Anzi, le posso dire una cosa? Io sono uno che viaggia spesso e devo dire che una rivista sul settore, oltre quattro ruote, che no, però è soltanto una rivista di vendita, ma una rivista sul settore.
0: La fallace la giornalista.
1: Il giornalismo che parla veramente dei problemi delle strade, dove ci sono gli ingorghi, ci sarebbe bisogno. Però lo può anche fallaci, ma lo può fallaci, però io voglio dire, l'ACI dovrebbe prima garantire i servizi indispensabili, che sono riparazione e assistenza delle macchine che hanno qualche incidente, e poi si avanza tempo.
0: Non l'ACI fallaci, Oriana fallaci.
1: Se no fa tutto l'ACI, o fallaci o fallaci, e poi quando si buca una gomma...
0: Dicevamo Oriana Fallaci,
1: Oriana Fallaci.
0: Oriana Fallaci.
1: E io non li conosco, io auguro a questa Oriana tanta fortuna. Io non li conosco, io guardi, sono stato al telefono per ore con questi dell'ACI e non ti sanno dire niente, non ti dico né buongiorno e buonasera. Una volta ho parlato con una certa Lorella che mi disse di aspettare, fu molto gentile, l'unica, tutte le volte che è successo.
0: Oriana Fallaci.
1: Lorella che mi disse di aspettare che portasse arrivasse il carattrezzi e cambiare la gomma. Adesso io questa Oriana gli auguro maggior fortuna nel gestire, ma si dovrà sicuramente avere grossi problemi, perché io auguro a Oriana che quando si trova a Fallaci si riesca a
0: organizzare. No, non è che Oriana si mette a Fallaci, Oriana Fallaci
1: anche l'antisemitismo, ma prima i servizi essenziali,
0: certo.
1: Prima pensate alle gomme che scoppiano.
0: È una giornalista che si chiama Oriana Fallaci.
1: Mancano po'.
0: Capisce?
1: Oriana Fallaci. Buonasera.

Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. No, disse la rana, no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale. Ma, disse lo scorpione, dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei. La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. E la logica? Gridò la rana cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. Non è logico quello che hai fatto. Lo so, disse lo scorpione, ma non posso farci nulla. È il mio carattere. Beviamo al carattere.

0: All'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 23 e 39 minuti.
1: Voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

0: Meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti, viva Radio Ciroma.
1: Grazie. Ciao.

This.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: L'uomo allo mio servizio non teme né piova, né sole, né fuoco, né vento.
1: Lo quale servizio? Siamo tutti allo pari.
0: Silenzio! Io vi sono duce! E però mi dovete obbedienza e dedizione. Il nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? Rispondete a una voce. Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine da grandi pupe. Taccone, nalza le insegne.
2: Non le tengo.
0: Bene, e tu levali in alto. E voi, bifolchi, ponetevi all'ombra di esse. Escite dalla fanga, che io farò di voi cinque un'armata
3: Duce,
0: veloce e
3: tardita. Siamo quattro.
0: E io farò di voi quattro un'armata veloce e tardita, che sia veltro e lione al tempo stesso. Avanti verso Aurocastro, nel cuore di Puglia.
1: Avanti,
0: miei cagliardi. In marcia.
1: Vai, vai.
0: Seguitami.
4: Blanco, blanco, blanco.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:38. Check this out.
1: Love, Jah.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: devi dire buon anno e tante care cose.
1: Buon anno e tante care cose.
0: Perfetto, così, così sei normale.
1: Normale?
0: Poi, tranquillo, come se niente fosse, te ne vai verso la porta, esci fuori e mi aspetti. Facile, no?
1: Facile.
0: Ce la puoi fare?
1: Sì.
0: Ripeti.
1: Sì.
0: No, cazzo, dai, la frase, quello che devi dire.
1: Buon anno.
0: Buon anno
1: e tante care cose.
0: Buon anno e tante care cose.